0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Prova.
1: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
2: Move me.

0: tongue out of my goddamn cousin's mouth.
1: Cousin?
2: Q.
3: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
3: Multitox.
4: Birra, birra, birra, birra.
5: Sei vantaggiato.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la storia,
2: capito? Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with me.
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere. Please.

0: Ci sono già dei cadaveri, Schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma si rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino? E il buio vuole tornare a casa?

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Artsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Artsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Move me! Like that, you'll pop some old shit!

0: 不可老眼。此地无银三百两。
1: Yo, yo.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso. Internet.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

le mie armi e le idee di tutti quanti quando partì la brigata da Carrae, che le avevano in spalla, la mia P38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno, ero un gangster, ero un selvaggio.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base, e altri ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
1: Puntata numero 5. Il precariato endemico nella scuola italiana. Sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e anche oggi continuiamo a parlare di scuola. Oggi affronteremo un fenomeno che veramente è definito una piaga della scuola italiana, che è il precariato endemico. Lo facciamo con Mario Sanguinetti, anche lui come me del Sindacato Sociale di Base, che veramente da tanti anni si occupa e si preoccupa del fenomeno del precariato, che è un fenomeno importantissimo. Grazie Mario di essere qui. Non lo so, inizierei se vuoi a fare qualche numero. Quanti sono i precari, che andamento, no? Ha il numero dei precariati, del precariato, e anche se c'è qualcosa di simile in Europa oppure se è una specificità tutta italiana e perché.
2: Dunque, la specificità italiana c'è perché questo tipo di meccanismo di assunzione, che è estremamente, diciamo, farraginoso, come ormai si è andato a definire in Italia, non esiste negli altri paesi europei.

Per cui, in buona sostanza, noi abbiamo un primo dado che è quello di un'assunzione che avviene per concorso negli altri paesi europei, e quindi non si va a formare, diciamo, questa sacca di precariato che si forma in Italia, perché questi concorsi vengono indetti con regolarità in maniere molto diverse, cambiano da stato a stato, però diciamo in linea di massima non ci sono questi periodi temporali come abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 30 anni, e che sono adesso invece paradossalmente arrivati. Noi rischiamo di avere il terzo concorso adesso in un anno e mezzo, quindi con questi soldi del PNRR si è un po' rovesciata completamente la questione, e abbiamo un eccesso di concorsi, per cui molte colleghe e molti colleghi precari sono anche abbastanza, diciamo, indignati, perché questi concorsi vengono indetti uno dietro l'altro con pochissimi posti per molte classi di concorso a disposizione, e quindi sostanzialmente sembrano un po' una farsa, cioè costringerli a fare questi concorsi, e in realtà la possibilità di assunzione è assolutamente ridicola, insomma, cioè i numeri sono bassissimi, perché in Italia continua a esserci questa distinzione annosa su cui abbiamo lavorato tante volte in passato chiedendo che venisse in qualche modo azzerata, la distinzione fra l'organico di diritto e l'organico di fatto, per cui questa distinzione fa sì che i posti nel cosiddetto organico di fatto, poi magari lo spiegherò soprattutto per le ascoltatrici e gli ascoltatori che magari non hanno dimestichezza con questi termini, nell'organico di fatto non si può assumere, non sono posti che possono essere messi a concorso, non possono essere dati a ruolo,

0: a settembre-ottobre dell'anno scorso sono stati circa 248.000 precari assunti, sia dalle GPS, cioè dalle assunzioni quelle provinciali, e sia dalle graduatorie d'istituto nelle scuole. La stragrande maggioranza, circa 150.000, riguarda i posti di sostegno, mentre invece il resto sono spesso e volentieri, diciamo, supplenze che nascono per cattedre che non sono state assegnate ancora, perché rimangono accantonate per i ruoli dei concorsi successivi, oppure sono cattedre che hanno supplenze sempre al 30 giugno perché le aspettative, anche quelle sindacali, per dire, quelle non vanno a supplenza annuale, non vanno neanche ovviamente a ruolo, vanno tutte appunto a supplenza a 30 giugno. Ecco, questa massa veramente enorme che si crea tutti gli anni ha come origine appunto di diversità rispetto agli altri paesi europei questa assolutamente, diciamo, eccezionalità di questo organico di fatto, perché per esempio in Francia anche lì è previsto un organico aggiuntivo, ma non di queste misure, non hanno questi numeri. Questo si innesta poi su un'altra, diciamo, anomalia italiana, in questo senso invece positiva, cioè che la figura dell'insegnante di sostegno in tanti altri paesi europei non è assolutamente prevista invece. E sono altre le figure che intervengono, diciamo, sulla disabilità per l'inclusione, tant'è vero che, dopo magari parleremo anche di questo, c'è una polemica fortissima su questi titoli di sostegno acquisiti all'estero, perché in realtà non esiste questa figura dell'insegnante di sostegno all'estero, per cui su questo discorso, diciamo, dei titoli, del mercimonio che si è scatenato dietro l'acquisizione dei titoli, magari ne parliamo successivamente.
1: Va bene, sono numeri, no, incredibili, sono numeri di un'importanza enorme, no, che incide poi su tutta la scuola. E io...
0: Sì, scusa se ti interrompo. Siamo appunto, diciamo, al 25% dell'organico, ma con una differenza territoriale estremamente importante. A nord, Piemonte, Lombardia e Veneto superiamo anche il 50% in alcune province, mentre invece al sud è estremamente ridotto, per cui il numero è nettamente inferiore, e spesso e volentieri invece rimangono anche disoccupati per tutto l'anno, non riescono a lavorare. E ci abbiamo una trasmigrazione anche qua da anni che avviene degli insegnanti meridionali che cercano di lavorare al nord, quindi fanno domanda nelle province del nord, insomma. Questo è un altro fenomeno.
1: Più possibilità, no, di lavorare, di fare punteggio.

0: Ecco, volevo fare con te una riflessione, perché poi magari anche di questo parliamo meglio, diciamo questo esercito, no, di lavoratori e lavoratrici in questi anni non ha espresso, no, una capacità conflittuale come ci si aspetterebbe, no? Visti questi numeri, vista l'importanza proprio, no, anche solo quantitativa. Sappiamo anche che condizioni proprio, no, molto concrete di lavoro sono state estremamente diversificate, cioè le modalità con cui i nostri colleghi, le nostre colleghe sono entrate a scuola erano diversificate, e in modo, no, che poi spesso queste parti, no, questi sottoinsiemi di questo esercito di precari si mettessero l'uno contro l'altro. Io ho sempre avuto l'impressione che questa sia stata una scelta, no, molto precisa, cioè avrebbe rappresentato un settore del lavoro in cui poteva veramente partire una battaglia contro il precariato in sé, nel momento in cui siamo andati a precarizzare tutti i settori del lavoro. Non lo so, cosa ne pensi? È una scelta questa differenziazione che è stato un ostacolo molto grande alla possibilità del conflitto, no?
1: Sicuramente è stata una scelta, perché la scelta è stata quella di far sì, un po' i discorsi che abbiamo sempre fatto sul cambiamento di prospettiva rispetto a quella che era la problematica della scuola, da parte, diciamo, di chi in qualche modo gestisce l'economia e che fino a un certo periodo si era completamente quasi disinteressato della scuola. Questo disinteresse poi è diventato invece interesse, nel vero senso del termine, perché si sono accorti che non solo la scuola rischiava di essere veramente un luogo, diciamo, di ascensore sociale, e quindi andava contrastato, diciamo, questo tipo di percorso, ma veniva anche contrastato in un modo assolutamente più furbo, diciamo questo termine, attraverso appunto questa divisione del mondo del precariato. Infatti le battaglie, diciamo, dei precari degli anni 90, devo fare forse un po' di storia qua, quindi scusatemi, avevano portato poi a una legge, quella che è il doppio canale dell'89, la 417 dell'89, perché i precari fino a quel momento erano uniti, quindi avevano fatto questa battaglia per avere come rivendicazione il fatto di una certezza assunzionale. In cosa consisteva questa certezza assunzionale? Cioè, io facevo un concorso, lo passavo, non rientravo tra i vincitori, potevo però entrare in una graduatoria parallela da cui comunque sarebbe scattata l'assunzione. Quindi per circa, per l'esattezza sono 18 anni, le assunzioni sono avvenute in questo modo. Quindi 50%, diciamo, dal concorso che veniva di volta in volta indetto, e il restante 50% da chi non aveva vinto il concorso ma l'aveva superato, era idoneo e si collocava in questa specie di ufficio di collocamento specifico per la scuola. Nel 2007 il governo che c'era allora con il ministro Fioroni blocca questo automatismo, per cui questa graduatoria parallela a quella del concorso viene trasformata in graduatoria esaurimento, cioè viene chiusa. Chi era dentro fino a quel momento rimaneva dentro, nessun altro si poteva inserire. Per questo dico, è specifico l'interesse che hanno dimostrato, perché non solo hanno bloccato un meccanismo che era solidale, perché in qualche modo questo meccanismo riusciva a compattare tutta la categoria, ma da quel momento in poi hanno scatenato l'inferno, come insomma si direbbe in un film.

hanno messo ogni categoria in una situazione diversa, per cui gli insegnanti di infanzia e primaria si sono trovate quasi, appunto uso il femminile perché a grande maggioranza femminile, si sono trovate improvvisamente disconosciuto un titolo abilitante fino al 2002 e sono state inserite in questa terza fascia, per cui non potevano inserirsi in queste graduatorie di esaurimento. Lì sono partiti tutta una serie di ricorsi e va bene. E insegnanti della secondaria si sono trovati in una situazione per cui chi non aveva nessun tipo di titolo doveva per forza andare a conseguire un'abilitazione attraverso i TFA. Chi aveva già 3 anni di servizio poteva fare i pass per corsi abilitanti speciali. Già qui si comincia a creare una prima divisione e iniziano anche attraverso, diciamo, l'azione di alcuni sindacati, iniziano anche i ricorsi dei precari l'un contro l'altro, perché chi faceva il TFA diceva per esempio: io c'ho più diritto perché io comunque ho superato una prova selettiva, quindi devo entrare prima di chi c'ha il pass, perché chi sta facendo i percorsi abilitanti non ha superato una prova selettiva, era sufficiente che avesse 3 anni di servizio, automaticamente poteva conseguire l'abilitazione. Quindi cominciano questi meccanismi perversi che adesso sono arrivati all'ennesima potenza, perché appunto in questi ultimi anni ci sono persone che hanno vinto il concorso addirittura del 2020 e non sono state assunte, perché poi le assunzioni sono state in un numero inferiore, non sono state fatte le surroghe. Poi abbiamo appunto il concorso del 2023, il concorso 2024, questo che si sta ancora facendo, questo 2024, e se ne prospetta un altro nel 2025. Ognuno sta chiedendo di avere una priorità di assunzione. Nello stesso tempo sono stati fatti tutta una serie di concorsi riservati, riservati appunto a chi aveva 3 anni o riservati a chi aveva un'abilitazione. Questo dal 2016 in poi, dopo l'approvazione, diciamo, della buona scuola. Quindi creando una serie impressionante di differenziazioni fra le varie, e infatti sono nate coordinamenti idonei 2020, coordinamento invece degli abilitati, coordinamento dei docenti di sostegno e via così.

0: suo sostegno un altro meccanismo infernale, perché qua abbiamo avuto per anni una carenza di insegnanti impressionante. Adesso stanno facendo questi corsi di formazione, di corsi di specializzazione per poter andare a insegnare il sostegno nelle scuole con numeri altissimi. Pensate, adesso vi dico un'università di Roma, la Unilink, solo quest'anno 1300 nella scuola secondaria superiore, 1300 posti, e con la bellezza di un costo attorno ai 3200, quindi basta fare una semplice moltiplicazione e vedere quanti soldi guadagnano queste università, e sono poi quelle private ad avere i numeri più alti. Pensate che Roma 3, università statale, c'è 120 posti, la Unilink ce n'ha 1300, più di 10 volte, diciamo, quello che ha appunto la scuola, l'università statale. Quindi torno al discorso di prima, cioè qualcuno ha capito che la scuola può essere una fonte di reddito e di interesse, tant'è vero che questi soldi, insomma, che diciamo affluiscono all'università, sono soldi che hanno una certa consistenza, non sono più quattro soldi, uno poteva pagare, non lo so, 500 euro i master che andava a conseguire, eccetera. E questo ha fatto alzare sostanzialmente il prezzo a tutto. Infatti adesso, qui poi vi faccio adesso solo un accenno, poi magari ci ritorniamo, qualche gruppo di precari ha cominciato a capire che cosa sta accadendo, e quindi uno di questi gruppi si chiama proprio Educazione Senza Prezzo, che già, diciamo, nel modo in cui si è definito chiarisce qual è il punto attuale, cioè questo mercimonio per cui i precari non solo non hanno un vantaggio nella formazione dal punto di vista del costo della formazione, ma devono pagare fior di quattrini per riuscire a conseguire titoli vari, ma sono diventati loro una fonte di reddito per università, per scuole che inventano i titoli più inverosimili, che danno punteggi. La tabella ormai, quando uno va a fare la domanda per inserirsi nelle graduatorie per le supplenze, c'è una tabella infinita di titoli più svariati che uno potrebbe andare appunto a conseguire, e tutto questo lo fanno per cercare in qualche modo di accumulare punti e quindi andare avanti in graduatoria. In realtà anche questo è un paradosso, perché non succede, perché questi corsi li fanno tutti,
1: prendono questi punteggi,
0: la situazione rimane sostanzialmente identica dal punto di vista della classifica. E quindi diciamo, il vantaggio è solo ed esclusivamente veramente per chi vende questi titoli. Fra l'altro, su cui bisognerebbe proprio anche su questo aprire una discussione estremamente interessante, sulla validità di questa formazione, di quello che viene spacciata come formazione. Certo, tipo tutte certo. Cose. Poi faccio un esempio di quello che sta succedendo appunto a Roma. Il numero gigantesco di persone che ormai viene formato con questi corsi di specializzazione sul sostegno ha fatto sì che quest'anno, per la prima volta, la graduatoria supera i 7.000, per quanto riguarda insegnanti di sostegno della secondaria superiore, sta sopra i 7.000 insegnanti iscritti in graduatoria, e sono arrivati a chiamare fino al posto 3.700 circa, per cui più di 3.000 di insegnanti di sostegno della scuola secondaria superiore quest'anno sono rimasti disoccupati, perché appunto ci sono questi numeri che stanno formando enormi, le università, soprattutto le private, guadagnano un sacco di soldi, ma le colleghe e i colleghi rimangono senza lavoro.

0: sono forme di investimento, no, per il lavoro futuro, vissute appunto, come dicevi, a livello individuale, no, al quale è molto difficile sottrarsi, no, a tutta questa frammentazione e alla risposta, no, individuale a questa problematica, questi numeri così grandi. E vorrei che tu accennassi però anche a un'altra tipologia di personale precario, no? Che è un po' più invisibile nelle scuole e però è molto presente ed è anche indice, no, di qualcosa che sta succedendo nella scuola, al lavoro. Mi riferisco al personale delle cooperative. Cosa possiamo dire rispetto alla loro condizione?
1: Questo sarebbe un altro discorso enorme da fare, perché questo personale serve a sua volta per ridurre il personale della scuola. Cioè, se io ho un alunno, un'alunna che ha diritto, per esempio, perché c'ha l'articolo 3, comma 3 della legge 104, all'inclusione totale dentro scuola, che siano le 40 ore del tempo pieno alla primaria o siano, non so, le 30 ore alla secondaria, non le ha mai, perché ha solo un insegnante che copre quelle ore che sono le sue ore di insegnamento. Quindi nella primaria sono 22 ore, ne rimangono scoperte 18, nella secondaria sono 18 e se quella classe, diciamo così, fa 30 ore settimanali, ne rimangono scoperte 12. Quindi che fare? La soluzione è stata trovata in questo modo, appunto, cioè diamo a queste cooperative la gestione di queste situazioni, facendo fra l'altro finta, diciamo, di formare questo personale, perché in realtà fanno dei corsi di 10 ore per poi andare a lavorare con queste persone, e al di là della valutazione sulla validità, diciamo, di questi corsi anche di sostegno che vengono fatti o di altre, diciamo, situazioni che si possono venire a creare, e al di là della buona volontà del singolo, che spesso in qualche modo cerca di sopperire, perché ci sono questi assistenti alla comunità che entrano con le cooperative nelle scuole e spesso e volentieri veramente ci mettono anche l'anima, ma cercando semplicemente di tappare i buchi, spesso vengono anche utilizzati proprio come supplenti degli insegnanti di sostegno, altra cosa che non si potrebbe assolutamente fare, perché
0: a condizioni di lavoro, no, di stipendio, di diritti nettamente inferiori.
1: Sì, sono pagati 7,50 euro l'ora. Questo è quello che è la retribuzione, sì, che loro
0: hanno. La flessibilità estrema, no? Per esempio, non sono pagati quando l'alunno che seguono non è presente, quando ci sono chiusure, no?
1: Fanno questo per i però, sì. Però lui, quando l'alunno non è presente, li utilizzano appunto per fare la supplenza su qualche insegnante di sostegno, perché gli costa meno che chiamare il supplente. Quindi fanno anche appunto questo tipo, diciamo, di considerazioni sempre molto economiche, questi dirigenti scolastici così attenti all'economia della scuola.

0: Mario, per chiudere ti vorrei chiedere appunto il solito che fare, no? Perché è vero che la situazione è difficile in tutti gli ambiti, no? Del lavoro, la conflittualità è bassa, no? Però qui appunto questi numeri, questa condizione, no? Così anche proprio quantitativamente rilevante, che indicazioni possiamo dare ai precari? Cioè, cos'è che ostacola, abbiamo parlato appunto della differenziazione interna, che ostacola appunto un protagonismo dei precari, che indicazioni possiamo dare? Secondo te cosa potrebbero, dovrebbero fare i precari della scuola?
1: Sì, beh, intanto c'è un ruolo che, come spesso accade, ahi noi, è assolutamente negativo svolto dai sindacati confederali, perché negli incontri, come ben sai, abbiamo avuto con i sindacati confederali, la parola d'ordine è sempre valutare il merito, e il merito sono questi corsi, corsetti, di cui spesso loro sono organizzatori, fra l'altro, o vengono sponsorizzati. Uno si iscrive a un sindacato, il sindacato gli dice: beh, ma vai a fare il corso lì perché lì lo paghi di meno, perché sono convenzionati con il mio sindacato. Quindi sono proprio parte in causa, diciamo, di tutto questo meccanismo di mercimonio, e quindi chiaramente non hanno nessuna intenzione di far saltare questo meccanismo. Allora, che cosa si può fare? Noi crediamo che la strada giusta sia questa, che in qualche modo queste colleghe e colleghi di ESP, appunto Educazione Senza Prezzo, hanno cercato di mettere in moto. Cioè, cerchiamo di capire che in realtà questo meccanismo strangola tutti prima o poi. Cerchiamo di capire che dobbiamo trovare una nuova unità e avere una piattaforma comune e condivisa. È stata fatta una manifestazione nazionale a Roma che, per la prima volta, credo, da svariati anni, ha visto insieme tutta una serie di coordinamenti di precari che hanno manifestato insieme con una piattaforma comune e tutto il sindacalismo di base. Io credo che questo sia, diciamo, l'unico percorso possibile: ritrovare questa compattezza, ritrovare questa unità, avere una piattaforma chiara. Io non credo che possa essere altro che non la riproposizione di questo meccanismo. Che infatti noi nella storia del precariato abbiamo i movimenti dei precari assolutamente dirompenti tra la fine, diciamo, della seconda metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, finché non si conquistò questa legge, appunto, che era la legge, diciamo, del doppio canale. Dopodiché non ci sono più stati movimenti di precari, non grossi, non particolarmente significativi, fino al 2007, appunto, fino all'introduzione delle GAE. Da quel momento è ricominciata la confusione più totale, con una incertezza normativa che è difficile trovare riscontri simili. Ogni tanto io faccio questa battuta quando ci riuniamo con i precari: guardate che non dovete partire sfiduciati, perché non c'è nulla di più precario che le leggi sui precari. Per cui, se si riuscisse, appunto, a trovare una piattaforma unitaria, a dare dei contenuti chiari, a smettere con questa storia che il merito è solo quello di conquistare pezzi di carta qua e là, e elargire tutti questi soldi, diciamo, a tutti questi enti privati o università private, perché il 90% finisce lì, e si riconquistasse questo diritto al doppio canale, sarebbe questa, diciamo, una soluzione percorribile da tutti. Noi qui, che facciamo un grossissimo lavoro di consulenza con i precari, abbiamo precari che hanno superato il PNRR 1, il PNRR 2, ma non l'hanno vinto nessuno dei due. Se questi prima o poi non vincono un concorso, arrivano ai 67 anni, se rimarrà quello all'età pensionabile, ancora precari, perché finché non sono tra i vincitori di un concorso non entrano mai al ruolo. Quindi il merito di di lavorare tutti gli anni con contratti annuali, questo è come se non esistesse. Per cui il precario è bravo ed è utile se ha il contratto annuale, non va bene se lo devo assumere a tempo indeterminato. Ecco, questa è un'assurdità, perché queste sono persone che poi tutti i giorni lavorano, appunto, non è che non lavorano.
0: Anche perché poi ci sarebbe da mettere sotto lente critica anche questi concorsi, no? E le modalità, no, di selezione che sono incomparabilmente, no, inferiori rispetto all'esperienza, come sappiamo tutti, che ci facciamo dentro le aule, no? E che andrebbe veramente premiata. Esatto. Bene, allora io ringrazio Mario Sanguinetti del Sindacato Sociale di Base e insieme a lui ci auguriamo appunto che i precari della scuola sappiano, magari insieme ai colleghi anche che sono di ruolo, portare, no, questa battaglia dalla dimensione individuale, che è stata anche investita in tutte quelle finte battaglie dei ricorsi, no? Moltissima di questa conflittualità in questi anni è stata assorbita dal ricorso, che alla fine è un'arma individuale, e si riesca tutti insieme invece a farla diventare appunto una questione collettiva, una questione politica con obiettivi, diciamo, di riforme strutturali.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Buongiorno dalle libere frequenze di Radio Blackout. Si appresta ad iniziare una nuova puntata informativa qui dagli studi di via Antonio Cecchi 21/A. Intanto iniziamo a ricordarvi i numeri di telefono a cui potete scriverci per interagire con noi, porci delle domande o anche condividerci degli aggiornamenti, ma soprattutto segnalarci anche la presenza di posti di blocco, sbirri, controllori e altri loschi figuri in giro per le nostre città. Il numero a cui potete scriverci è il 346-667-3263 tramite le piattaforme WhatsApp, Telegram e Signal, oppure contattarci anche al fisso allo 011 249 5669.

0: Sono le 9:05 di questo caldo 10 giugno. Qui in studio avete Peppe
1: e Katia.
0: E non possiamo che iniziare questa mattinata come al solito ringraziando chi ci sta ascoltando sia fuori ma soprattutto dentro i centri di reclusione, che siano il carcere delle Vallette o centri di detenzione amministrativa come il CPR di Corso Brunelleschi a Torino, e chiunque ci stia ascoltando in un momento in cui vive una restrizione della libertà. Vi vogliamo tutte libere e tutti liberi.
1: E come al solito iniziamo questa mattinata informativa presentandovi le dirette, gli approfondimenti che faremo oggi alle ore 10. Ci collegheremo con Educare alle Differenze per parlare del DDL Valditar, che è diventato legge, e educazione sessuale e affettiva vietata nelle scuole.
0: E poi ci connetteremo con un compagno della Cassa Antirepressioni delle Alpi Occidentali per parlare delle prossime iniziative, quella di venerdì 12 giugno che si terrà qui a Torino in solidarietà ad Alfredo Cospito e in occasione della prossima udienza che vedrà discutere di fronte al Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso contro il rinnovo del 41 bis per il prigioniero anarchico.
1: E ancora una volta dal Messico torneremo a parlare dei mondiali, avremo un'intervista, un contributo preregistrato del Nodo Solidale alla giornalista Sofia Pontiroli. In questi giorni sta iniziando il mondiale per le strade infuocate, il sindacato dei maestri.
0: E poi qualche articolo e approfondimento selezionato direttamente di Buon Mattino qui dalla redazione dell'Info del mercoledì, spaziando dal locale al nazionale per arrivare all'internazionale. Speriamo di riuscire a fare tutto. E intanto, preparandoci a leggere le prime pagine e un po' di articoli, vi lasciamo ascoltare Sur la planche di La Femme, come al solito ogni mercoledì.

0: E iniziamo dalla lettura delle notizie delle prime pagine, tutte quante dal Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa ci parlano della bufera che riguarda lo scandalo per corruzione legato al ponte sullo stretto, poi andremo ad approfondire la notizia. Altre notizie ci parlano della ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran e questo insomma più o meno su tutti i giornali, dal Fatto Quotidiano al Messaggero. Il ponte della corruzione, prendiamo proprio i titoli, ponte, scontro sull'inchiesta, corruzione, bufera sul ponte, e alcune testate titolano anche sulle bombe israeliane sul Libano, riprendiamo il titolo della Repubblica Centrale, bombe israeliane su Tiro, elicottero USA abbattuto Hormuz, Trump risponderemo. Un po' queste le notizie dalle prime pagine nazionali di oggi.
1: Vista l'omogeneità, diciamo così, delle prime pagine a livello nazionale dei quotidiani mainstream, ci lanciamo subito a leggervi qualcosa dal locale. Quindi apriamo La Stampa, che stamattina abbiamo comprato noi per consentire a voi di non comprarla, e vi accenniamo di un articolo che parla dei lavori di riqualificazione della Cavallerizza. La fondazione trasferirà tutto il personale prima di marzo 2027 nell'attuale sede di Corso Vittorio, il quartier generale di Equiterra. Appunto, stiamo parlando di Cavallerizza Reale, che diventerà appunto sede della Compagnia di San Paolo, che proprio in quel luogo trasferirà a breve, entro marzo del 2027, circa 100 dipendenti, e poi entro il 2029 dovrebbe avvenire l'insediamento degli totale, diciamo, di tutti gli inquilini previsti nel polo. Per la Compagnia di San Paolo, appunto, l'investimento è un investimento strategico, così recita l'articolo della Stampa, che appunto investe nella rigenerazione urbana, diremmo noi, nella sottrazione di spazi al centro città, spazi che per lungo tempo sono stati, diciamo, liberati e hanno dato vita a dei progetti con tutte le loro, diciamo, complessità e contraddizioni, ma che comunque restituivano gli spazi al pubblico, a chi voleva viverli in modo diverso dalle dinamiche del capitale. Invece adesso la sinergia tra Compagnia di San Paolo e gli altri attori, gli altri inquilini, lavorerà nel senso di creare un polo non solo di uffici ma anche di sinergia con il teatro nel maneggio alferiano, con l'auditorium RAI con cui verranno condivisi gli spazi, e ovviamente l'immancabile hotel a 5 stelle previsto nel complesso, che dovrebbe aprire a fine del 2028. Inizialmente questo hotel, che adesso sarà gestito da HNN Hospitality, che è del brand Rodlison Collection, era quello che doveva essere lo studentato di lusso, che è sempre quella roba che infilano quando si riqualificano i posti, un po' oscillare tra lo studentato e l'hotel di lusso. Ovviamente in questo caso si è optato per l'hotel di lusso, ma la trasformazione è già in atto, e questa in chiusura è la chicca, la cosa più interessante, in quanto già il cantiere sarà nei prossimi mesi scenario di performance artistiche, e quindi ci saranno diversi eventi promossi sia dal Club to Club, dal Graphic Day e da Paratissima, che ovviamente animeranno già le strutture della Cavallerizza, utilizzando anche come stage i ponteggi del cantiere. Quindi una messa a profitto già in una fase embrionale del processo di riqualificazione.

0: E continuano i blackout a Torino, altri tre in un solo giorno. Ovviamente si indigna il centro-sinistra, che vuole costringere i reti a spiegare il perché dei blackout. Diciamo che l'articolo di Pierfrancesco Caracciolo al fondo della pagina 37 della stampa locale dice ben poco, se non appunto segnalare come nella giornata di ieri in diverse zone della città, quindi nell'area di Pozzo Strada tra via Bardonecchi e corso Brunelleschi, si è rimasti senza corrente. Poi intorno alle 13.45 è tornata via Onorato Vigliani e a piazza Guala tra Lingotto e Mirafiori Sud. Poi un guasto è arrivato alle 16.30 fino a Palazzo Civico e ovviamente i vertici sono stati ascoltati proprio sul tema del calo della corrente, un tema che non riguarda solamente la disfunzione dell'impianto, le difficoltà tecniche, ma anche qualcos'altro.
1: E infatti riprendiamo un comunicato di CISL Torino Canavese riguardo ai blackout. In generale un po' tutti i sindacati confederali criticano l'uso degli utili milionari del gruppo IREN e ne chiedono la ridistribuzione a favore di cittadini e lavoratori. Infatti riprendiamo dal comunicato CISL Piemonte del 29 maggio un allarme dall'RSU interna ai reti: estate a rischio blackout, organici insufficienti e rete da ammodernare. I rappresentanti dei lavori denunciano una carenza cronica di personale e chiedono investimenti urgenti sulla rete elettrica cittadina. USB aveva comunque evidenziato la disparità tra i compensi elevati dei vertici, stimati fino a 1,1 milioni, il sistema che penalizza il salario dei lavoratori. E CGL invece segnalava che i dividendi per i comuni azionisti dovrebbero servire ad abbassare le tariffe, cosa che non succede, e CISL appunto invece chiedeva l'inserimento lavorativo di più personale, appunto proprio anche al fine di evitare questi blackout.
0: Nel frattempo diversi milioni vengono promessi da IREN e i reti per la manutenzione della rete, ma ovviamente la data non sarà imminente, ma gli investimenti sono previsti da qui al 2030, forse il 2000 mai.
1: Sì, diciamo che la scusa di questi blackout è stato il sovraccarico elettrico provocato dalle ondate di calore, però appunto la carenza strutturale di manutenzione e personale sicuramente non aiuta anche in un periodo di emergenza
0: climatica. È sempre colpa vostra.
1: È sempre colpa del clima.
0: E Torino si contraddistingue per i suoi eventi, diciamo, controversi. Passiamo appunto dalla ristrutturazione, riqualificazione della Cavallerizza, che è, come dire, sintomatica di un'evoluzione, di una direzione verso quale sta andando la città di Torino, un po' città degli eventi, un po' città che sottrae sempre di più gli spazi alla socialità e alla riappropriazione per destinarli appunto ai grandi interessi. Un altro asse, un'altra direzione verso cui va la città è quella dell'aerospazio. Qui infatti alle OGR si apre il convegno nazionale degli ingegneri clinici della salute in ambito aerospaziale e quindi si crea questo connubio tra Thales Alenia e quindi chi investe appunto in progetti e rivoluzione spaziale e l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici. Lo sviluppo tecnologico in sanità che si dilata dalle corsie dei reparti ospedalieri fino all'ambito spaziale. Questo è un po' il filone, la direzione verso la quale tende questo convegno. un convegno che ambisce a comprendere la fisiologia umana nello spazio in modo tale da monitorare come l'organismo si adatta ad un ambiente estremo. Questo è un obiettivo che persegue Vincenzo Giorgio di Thales Alenia Space, che dichiara che la presenza permanente sulla Luna sarà la prossima frontiera di esplorazione strutturata nello spazio, dove l'essere umano rimane al centro della sfida tecnologica. E sebbene i vertici di Thales Alenia ambiscono allo spazio, creando questi connubi anche con chi ne sa di sapere sanitario, poi c'è da dire che quello che succede nei reparti, negli ospedali, dove appunto la cura, quella un po' più terra terra, viene a mancare, emerge anche nelle piazze, che negli ultimi periodi hanno segnalato le forti disfunzioni del sistema sanitario, sia quello di cura delle persone anziane, quindi dei posti che mancano nelle RSA, sia quello appunto dei servizi primari, dei pronto soccorsi e dei reparti. Quindi diciamo due volti completamente diversi, quello raccontato nei convegni alle OGR e poi quello vissuto nella quotidianità dei reparti, dove le cure sono sempre più carenti.

0: Buone notizie, il giovane Ultras che era stato ricoverato a seguito degli scontri e delle violenze di polizia durante il derby della Mole, fortunatamente è stato dimesso dopo una lunga operazione, dopo il consiglio dei medici riportato sulla stampa. L'articolo non è molto interessante perché appunto c'è questo banale consiglio dei medici dato a Marco di non sbattere la testa. Comunque siamo contenti che ovviamente le sue condizioni siano migliorate, e soprattutto forse una delle cose interessanti che emerge nell'articolo è quanto appunto il trauma sia stato impattante e quanto sia stato invasivo e difficile l'intervento dei medici per garantire appunto la salute, visto che stiamo rimanendo sempre in tema del giovane Ultras. Ovviamente ancora la verità è tutta da ricostruire. Diciamo che dal nostro punto di vista c'è ben poco da ricostruire. Forse non sarà Scafi, il pubblico ministero a cui sono state affidate le indagini, a fare chiarezza su quello che è successo durante il derby della Mole.
1: E sì, a proposito di questo, vi segnaliamo il nostro podcast Derby della Mole, gestione delle piazze, uso e abuso di polizia. La scorsa settimana abbiamo intervistato la giornalista freelance Rita Rapisardi. Potete trovare il podcast su www.radioblackout.org.
2: Grazie.

0: Beh, stamattina non ci facciamo mancare niente, un po' i filoni torinesi che sono violenza della polizia, aerospazio, riqualificazione e poi lo russo che invoca l'intervento degli sbirri. Che
1: ma anche blackout comunque.
0: Ma anche blackout che ovviamente ha una doppia valenza sia positiva che negativa. Leggiamo su, sempre sulla stampa, siamo a pagina 43, la penna che ci concede questo articolo non è menzionata. Anzi sì, è Diego Molino. Lo russo chiede di convocare il comitato per l'ordine pubblico. Il sindaco scrive a prefetto e questore. Case di quartiere a rischio sicurezza. Oltre appunto alla chiosa su, come dire, l'approccio sbirresco di Lo Russo, ci interessa leggere questo articolo perché tra i vari luoghi di aggregazione che dovrebbero essere tutelati secondo Lo Russo, ovviamente attraverso un intervento militare, come se appunto nei vari quartieri di Torino mancasse già una massiccia presenza di eserciti, pattuglie, ronde eccetera, tra i luoghi ci sono i bagni pubblici di Via Iela, casa del quartiere di San Salvario e il Cecchi Po ad Aurora, quindi diciamo un po' casa nostra anche il nostro cortile. Ovviamente l'obiettivo è quello di tutelare da spacciatori, loschi figuri e baby gang, ovviamente lo spauracchio diciamo degli ultimi anni viene sempre citato anche dal sindaco, da aggressioni e altri momenti di tensione. Quindi ovviamente anziché aprire gli spazi e renderli più fruibili, l'obiettivo del sindaco è quello di co-gestirli insieme a prefetto, questore e l'intervento dell'esercito e delle forze di polizia. Grazie Lo Russo, non avevamo dubbi che sarebbe andata così. Abbiamo una pausa musicale, stiamo ascoltando, grazie per aver messo questo tappeto alla Socia Cate, Populo Pop, no, Populus Ozuleios, che però non parte e quindi tocca a me e ci prendiamo una boccata d'ossigeno, ascoltiamo Bad Bunny, Lo che passò a Hawaii.
2: Tu fu un sogno che io tu

0: con grande dispiacere abbassiamo questo pezzo e vi leggiamo la prima notizia della giornata sul piano nazionale. Riprendiamo un articolo di Osservatorio Repressione sul decreto ormai legge sicurezza, titolato Buon compleanno sicurezza, a cura dell'avvocato Giuseppe Romano. Ci parla appunto dei ricorsi per vizi di costituzionalità che sono stati presentati lungo tutto quest'anno nei confronti del ormai legge sicurezza. Leggiamo dall'articolo: in questi giorni festeggia un anno di vita il DDL, poi DL, infine legge sicurezza 2025. Come ampiamente pronosticato, in soli 12 mesi il neonato ha già trovato una pluralità di giudici costretti a inviare gli atti a Roma per molteplici lesioni dei nostri principi costituzionali, seppur nel silenzio generale. Allo stato risultano già trasmessi alla Corte Costituzionale almeno 3 argomenti ritenuti non manifestamente infondati dai giudici territoriali e oggetto quindi di ordinanze pubblicate in Gazzetta Ufficiale in attesa di fissazione dell'udienza romana. Il primo profilo attiene all'evidente mancanza di requisiti di urgenza che portarono a emanare il decreto legge e l'eterogeneità dello stesso. Già solo in attesa di questa prima decisione gli operatori del diritto dovrebbero bloccare i processi ove si contestino reati ricavati da quel pacchetto e chiederne il rinvio. Il secondo profilo su cui dovrà esprimersi la Corte Costituzionale è relativo alla normativa sulle cosiddette droghe leggere. E il terzo profilo, già passato con ben 3 ordinanze di sospetta incostituzionalità, è la previsione di anni 2 di galera come minimo pena per lesioni anche lievi, anche di un giorno, a un agente di pubblico servizio. Questa norma ha la capacità di fondere il diritto penale del nemico, sotteso in tutto il pacchetto con l'uso dello strumento penale contro determinate figure ben individuabili, con il diritto penale dell'amico. Questa categoria ha portato l'esecutivo ad agire in nome di una ipertutela della forza pubblica che, partendo dall'inasprimento sproporzionato della pena, arriva alle regalie tipo girare con armi senza licenza o l'avvocato pagato fino a 40.000 euro a processo. Vi segnaliamo questo articolo che ci sembra molto, molto interessante. Abbiamo già parlato ai nostri microfoni della legge sicurezza e in chiusura appunto buon compleanno sicurezza.
1: Poco gradito il pezzo di Bad Bunny, ma ovviamente lo abbiamo messo prevalentemente non per delle sonorità legate a quel genere o per l'idolatria a Bad Bunny, ma perché era un pezzo prevalentemente anti-USA. Ci scusiamo se non l'avete apprezzato. A noi piaceva.

passiamo a leggere la notizia, passiamo a leggere della notizia del giorno, quella che ha aperto buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi. Lo stretto della corruzione, 3 indagati per il ponte, così titola l'approfondimento de Il Manifesto. L'inchiesta a Roma, la promessa di un incarico a un ex magistrato della Corte dei Conti, un'indagine sull'ex toga Miele e sul consigliere della società del ponte Saccomanno e anche un imprenditore calabrese di nome Virgilio. Nelle intercettazioni viene menzionato anche l'amico Salvini. Vi leggiamo qualche estratto interessante dal Manifesto, un primo articolo che appunto descrive questa che è l'inchiesta dei PM di Roma e quali sono effettivamente le accuse che vengono mosse a questa triade e poi anche quelle che possono essere gli impatti sul governo e quindi le difficoltà che il governo Meloni, che sembrava aver delegato totalmente a Salvini la gestione di questa grande opera, potrebbe, appunto, le ripercussioni che ci potrebbero essere a livello di governo, visto che è proprio Giorgia Meloni a presiedere il CIPES, che è quello che dovrebbe dare per l'ennesima volta il via libera alla grande opera e poi farla passare nuovamente al vaglio della Corte dei Conti. Secondo i PM di Roma, che hanno cominciato a indagare dopo essere stati allertati dalla stessa Corte dei Conti, Saccomanno e Virgilio avrebbero a lungo lavorato per trovare un qualche magistrato contabile disposto a far sì che tutto andasse per il verso giusto. E qui sarebbe spuntato Miele alla vigilia della pensione. Pronto, si legge nei decreti delle perquisizioni effettuate da ROS dei Carabinieri, a dare costanti aggiornamenti sulla procedura e a rivelare informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sullo sviluppo della relativa Camera di Consiglio in adunanza plenaria. Quando poi la Corte ha dato parere sfavorevole, il presidente aggiunto si sarebbe pure offerto di redigere una memoria sulla vicenda da consegnare al commercialista della società. In cambio, secondo gli inquirenti, avrebbe voluto la presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Da qui le accuse che appunto sono di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione attiva da parte di pubblico ufficiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Da notare che appunto la toga della Corte dei Conti è un ex poliziotto che ha avuto anche funzioni all'interno del Viminale, è una toga che appunto dalle intercettazioni trapela di aver vantato anche delle amicizie appunto con Salvini, per appunto che avrebbero fatto da trampolino per la carriera politica, cioè la carriera amministrativa.

Passiamo alla parte un po' più politica, quella non legata all'inchiesta, ma ai possibili risvolti che potrebbe avere sulla compagine governativa. Infatti il ministero di Salvini era proprio pronto in questo periodo a raccogliere le carte per riprovare a portare avanti la delibera per iniziare i lavori del ponte sullo stretto e quindi la passare alla fase attuativa del ponte. Il fascicolo doveva arrivare sulle scrivanie del CIPES entro l'estate e a quel punto l'organismo interministeriale che valuta la programmazione delle politiche pubbliche doveva riunirsi entro un mese per poi passare ancora una volta tutto all'esame della Corte dei Conti. Perché viene tirata in ballo Giorgia Meloni? Perché proprio Giorgia Meloni dovrebbe essere, o meglio, era la persona, la figura politica incaricata a presiedere il Consiglio. E finora la questione del ponte era sempre stata trattata come una vicenda legata a Salvini. Ovviamente non è solamente legata a Salvini la questione del ponte, ma da un punto di vista sia procedurale che politico, i 14 miliardi che dovrebbero essere stanziati per l'opera portano la controfirma della Presidente del Consiglio. Quindi diciamo che la Meloni non può scaricare tutte le responsabilità su Salvini, così come è stato fatto in passato, per appunto ridare un po' di memoria, ma neanche tanto storica, su cose che sono successe negli ultimi 6 mesi, diciamo le bufere all'interno della compagine governativa meloniana sono state diverse, sono state sempre affrontate con una sorta di scarica a barile totale. Ricordiamo la vicenda Dalmastro e gli investimenti nei ristoranti che riciclavano soldi per il clan senese per passare allo scandalo della Santanchè e quindi del falso dei bilanci pubblici e i mancati versamenti dei contributi IMSS, quindi diciamo una serie di dimissioni che hanno contraddistinto, diciamo scandali giudiziari che hanno contraddistinto questo governo, che comunque ancora continua a rimanere in piedi. Non si sa esattamente perché, se per una sorta di timidezza delle opposizioni o forse per una sorta di convenienza e quindi evitare di farlo cadere per non dover affrontare delle elezioni politiche dove comunque l'ultradestra prende sempre più parola e piede. In ogni caso il governo resta in piedi nonostante appunto di mese in mese gli scandali sono sempre a portata di mano. Ovviamente dagli ultimi ricordiamo quello di Nordio e la concessione della grazia, che poi di recente è stata anche riconfermata per motivi umanitari a Nicole Minetti, che comunque era stata condannata per sfruttamento della prostituzione eppure peculato, quindi chi più ne ha più ne metta.

E mentre prepariamo il primo contributo di oggi, vi diamo una notizia flash da questa mattina. Questa mattina 10 giugno alcuni membri simpatizzanti della sezione CARC di Firenze Rifredi hanno subito perquisizioni domiciliari nelle proprie abitazioni. Il mandato di perquisizione riguarda la ricerca di presunto materiale di diffamazione contro tale Marco Carrai. Esprimiamo solidarietà ai compagni e alle compagne dei CARC che, ricordiamo, anche qualche mese fa avevano subito delle diciamo pesanti perquisizioni e sono stati anche qui ai microfoni di Radio Blackout per parlarcene.

tale Marco Carrai, per chi non lo sapesse, grande amico di Matteo Renzi, ma non noto solamente per le sue amicizie discutibili, ma anche per i ruoli che ha ricoperto in settori chiave dell'amministrazione fiorentina, prima di dedicarsi al mondo degli affari, e attualmente presidente di Toscana Aeroporti e vicepresidente esecutivo di JSW Steel Italy, quindi ovviamente acciaio, aeroporti, diciamo un grosso imprenditore.

E mentre ascoltiamo Gatta Katana Papeles, iniziamo a, diciamo, dirvi un po' quale sarà il tema del tema del prossimo contributo, che manderemo soltanto in forma parziale, potrete trovare in maniera integrale sul sito di Radio Blackout. I mondiali di calcio che inizieranno proprio domani, anche il manifesto a firma di Luca Pisapia ce ne parla oggi. Mondiali 2026, inizia il mondiale suprematista, questa edizione della Coppa del Mondo sarà la più estesa, la più redditizia, la più inquinante, soprattutto la più escludente di sempre. Sarà un vero e proprio festival trampiano. Ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa ai nostri microfoni con un contributo sempre della giornalista Sofia Pontiroli, che oggi riascolteremo e oggi ci porterà un focus più specifico sulla questione del caro affitti, delle strade occupate dai lavori che hanno fatto sì che di fatto le lavoratrici sessuali che vi lavorano venissero cacciate, e anche la questione del sindacato dei maestri che in questi giorni e in questo mese in realtà è sceso in piazza e ha occupato lo Zocalo, la piazza centrale in cui è previsto l'evento di inaugurazione con più di 100.000 partecipanti, il Fan Festival che appunto l'11 giugno dovrebbe inaugurare il mondiale. E ricordiamo che nella città del Messico sono presenti circa 56.000 agenti a garantire la sicurezza e oltre 5 milioni di visitatori. Il sindacato dei maestri, la CNT, sta prendendo in questi giorni le strade e per rivendicare insomma il diritto alla città, per portare le proprie rivendicazioni su un salario degno, il diritto a una pensione degna, su un palcoscenico nazionale che appunto vedrà questi mondiali spostarsi tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sappiamo anche tutto il portato coloniale che ha questa scelta per il Messico, e andiamo a sentire il contributo di Sofia Pontiroli, che è stata intervistata da un compagno del Nodo Solidale, diciamo una voce nota a questi microfoni.

Ci sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso.

sono una serie di numeri, di record quasi assurdi che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli monstruo di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.

0: Parliamo dello Stadio Azteca, rinominato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello Stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo assieme a Maracanã in Brasile ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio, all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
1: La nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
0: Con quel gol al 111° di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
1: Passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
0: E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. Serpentina celeste tra i birilli inglesi del pibere oro di Diego Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dei tratti metafisici e oltraterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto una nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo stadio Azteca, nella zona di Santa Úrsula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendini a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico, scritte in inglese nei ristoranti con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, manca l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto: ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e fil da calo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori e lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove, mentre fai il check-in, a fianco le scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la azul e la verde clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia, chiamata Gran Tenochtitlan, connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora. La corsa a questi mondiali di calcio, che inizieranno ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, non solo si evidenzia nella vita di strada di tutti i giorni, ma sta funzionando come catalizzatore di una serie di fenomeni in corso da anni nella capitale messicana, tra cui la trasformazione urbana e la gentrificazione, l'aumento spropositato degli affitti, gli sfratti e il conflitto per l'accesso all'acqua e all'uso del suolo, due beni preziosissimi nella capitale.

I movimenti politici indipendenti dal basso, assieme a parti della società civile, ed in particolare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mondial del Despojo, in un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra asimmetrica, anomala e intermittente, ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno.

0: e dove nemmeno un paio di mesi fa l'eliminazione del leader El Mench del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
1: Ciao, grazie per lo spazio e anche grazie a Radio Blackout. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no? Di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché e Roma Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati a doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano, e pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, e legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse all'Ostiada Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali, come Santa Úrsula Cuapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questi aumenti degli affetti non sostenibili, degli affitti, scusa, non sostenibili, e non rinnovano i contratti, c'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no? Delle persone dove lo possono comprare, da mangiare, dalle loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato, e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro, che non è per niente positivo. C'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né cool. Però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
0: Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
1: Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia, dove sorge questo stadio Azteca. Quindi è uno dei punti più sensibili ovviamente di questo mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati. Ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 e i 1200 euro, che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino non si possono permettere. Quindi qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico, e le strade e la sicurezza, per esempio anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce perché, come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni soprattutto è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee, pensate, per l'enorme quantità di gente che arriverà e durante il mondiale, e questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto appunto mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa a Città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città contro il mondiale, è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo. Quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito. Il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili, perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati, o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva, o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei, sempre citando lo scrittore uruguaio Eduardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se il mondiale avanza senza freno, a Città del Messico il pallone continua a rotolare a ritmo della resistenza. In questi giorni i docenti del CNT, la Coordinadora Nazionale dei Trabajadores dell'Educación, sindacato autonomo e conflittuale dei lavoratori e lavoratrici dell'educazione, in lotta da anni per aumenti salariali e la revoca della legge pensionistica, stanno occupando una parte del centro storico, a ridosso del turistico Zocalo, e proprio qualche giorno fa hanno abbattuto per protesta diverse statue ornamentali di giocatori sul Paseo della Reforma, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato diverse manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del Mondiale per gridare la rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2,5 persone in Messico. Da mesi collettivi e gruppi politici dal basso organizzano per le strade della capitale, nelle piazze occupate, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione mondialista, retta santi FIFA. Le cascaritas, le partitelle, quelle belle, quelle del chi la butta fuori va a riprenderla, quella dove c'è spazio per chiunque, in contrapposizione a mega evento per pochi e a danno di molti. Un modo per riappropriarsi di quel calcio vicino e semplice che si ama e di rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che è mettere profitto davanti a tutto il resto. Perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.

0: E come vi dicevamo in apertura di questo contributo, pubblicheremo la versione integrale su www.radioblackout.org. Purtroppo per motivi di redazione non siamo riusciti ad ascoltarlo tutto. Ringraziamo Secco, redattore, ex redattore, ma comunque sempre con noi.
1: Per il lavorone che ha fatto, cioè si è preso un pezzettino di regia e lo ringraziamo veramente tanto.
0: Lo ringraziamo moltissimo, appunto rimandiamo anche al blog di Nodo Solidale per aggiornamenti dal Messico e anche dalle mobilitazioni che si terranno nei prossimi giorni per questi mondiali 2026. Vi invitiamo al boicottaggio anche della visione di questi mondiali. Appunto ricordiamo che FIFA è uno dei maggiori sponsor, FIFA che insieme a Board of Peace hanno diciamo previsto un investimento di 75 milioni per la ricostruzione di Gaza, FIFA che ha assegnato il premio per la pace a Trump. Insomma, il calcio che ci piace, il calcio popolare, il calcio dal basso esiste, va supportato. Boycott mondiale 2026.
1: È anche un mondiale che in questi giorni sta dando segno visibile appunto del razzismo che sta portando avanti l'amministrazione Trump. Infatti segnalate su diverse testate giornalistiche le perquisizioni effettuate in modo abbastanza anomalo e particolare negli aeroporti statunitensi della nazione senegalese. Appunto tutti i giocatori all'arrivo in aeroporto, neanche arrivati dentro i locali degli aeroporti, sono stati perquisiti nella pista d'atterraggio ad uno con un fare particolarmente aggressivo da parte della Border Police e dell'amministrazione dei controlli dell'aeroporto.
0: E mentre prepariamo la prossima diretta vi lasciamo con Desertico, sempre di Gatta Katana.
1: Ma prima vi mettiamo in pausa l'audio che abbiamo lasciato aperto.

0: E come vi avevamo annunciato questa mattina, il secondo contributo ci arriva da Educare alle Differenze. Il 4 giugno 2026 di quest'anno il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge promosso dal ministro Valditara, che ha introdotto nuove regole e vincoli per i progetti scolastici dedicati all'educazione affettiva e sessuale. La norma prevede, tra le altre cose, l'obbligo del consenso informato preventivo delle famiglie per la partecipazione degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie ad attività che affrontano temi legati all'affettività, alla sessualità e alle relazioni, e il divieto di affrontare questi temi per le scuole di primo grado. Il provvedimento si inserisce in una più ampia ridefinizione dell'approccio educativo proposta dal Ministero negli ultimi anni. Infatti anche le nuove indicazioni nazionali ministeriali per la scuola primaria, che erano state pubblicate nel 2025, e quelle per i licei diffuse a fine aprile 2026, hanno fatto emergere orientamenti destinati a incidere sulla scuola per gli anni a venire, e in particolare, insomma, volevamo segnalare la particolare enfasi sul ruolo della famiglia nell'educazione degli studenti, una definizione dell'educazione sessuale prevalentemente legata agli aspetti biologici e riproduttivi, oltre a diciamo un accenno al ruolo dell'Occidente nella costruzione e nozione moderna di persona, che appunto ci interessava segnalare. E siamo in collegamento con Margherita della rete Educare alle Differenze, a cui appunto volevamo chiedere un commento su questa nuova legge, e volevamo chiederti appunto qual è l'idea di educazione affettiva e sessuale che emerge da questo quadro e quali effetti concreti produrrà nella vita delle scuole.
1: Ciao, grazie dell'invito. Purtroppo il commento può essere solo amaro. Di fatto questo provvedimento che è assolutamente ideologico, antiscientifico, anacronistico, mira a cancellare degli spazi che già erano costruiti in maniera difficoltosa, frammentata, perché ricordiamolo, in Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui non è previsto un'educazione sesso-affettiva come elemento stabile nella formazione di ragazzi e ragazze, bambini e bambine. E invece, appunto, come inquadravi benissimo, la legge introduce questa richiesta di consenso informato preventivo che richiede tutta una serie di passaggi burocratici se si vuole presentare un percorso formativo curricolare o extracurricolare legato a temi riguardanti la sessualità per la scuola secondaria, mentre elemento inedito nella storia repubblicana vieta la possibilità di trattare un tema nella scuola dell'infanzia e la primaria. È la prima volta dal tempo del fascismo che viene espressamente vietato di toccare un argomento a scuola da parte del governo. Concretamente questo intervento normativo ignora la realtà della vita delle persone giovani, la realtà della scuola, la realtà del nostro paese, in cui i dati sulla violenza di genere stanno aumentando costantemente, in cui crescono del 150% le malattie sessualmente trasmissibili, sono dati anche delle ultime settimane, in cui si sa che la prevenzione passa direttamente dalla formazione, dalla creazione di spazi fin dalla prima età, e questo è riconosciuto a livello di fonti pedagogiche, scientifiche, internazionali ed europee da moltissimi anni, nonché dai saperi importantissimi dei movimenti femministi, dei centri antiviolenza, che da anni sono impegnati in questo tipo di attività. Io, scusami, non so se ho risposto a tutte le domande che mi stai ponendo, che era la questione è attaccabile da vari punti di vista, purtroppo tutti molto negativi.
0: Sì, assolutamente, ai dati che ponevi tu volevo aggiungere il fatto che la Società Italiana di Pediatria, tra le altre cose, segnala che il primo accesso alla pornografia online in Italia è scesa tra i 10 e gli 11 anni, quindi appunto è proprio quella fascia d'età a cui attualmente verrebbe vietata anche appunto nella scuola primaria proprio la possibilità di avere accesso a questo tipo di informazioni. Una cosa che mi sembrava interessante discutere è se ci sarà la possibilità in qualche modo di un po' hackerare questo sistema, se già come rete Educare alle Differenze, insomma, c'è qualche spunto da questo punto di vista.
1: Certo, noi ci teniamo a continuare quello per cui è nata la rete, cioè il fatto di essere un punto di riferimento, un punto in cui ritrovarsi, un luogo di incontro e per farsi forza insieme ed elaborare strategie per resistere, come abbiamo fatto in tutti questi anni, perché in cui l'educazione sessoaffettiva è stata accettata nel contesto italiano in modo frammentario e abbiamo unito le forze per portarla avanti, per resistere agli attacchi dei movimenti antiscelta e insomma questo continueremo a farlo. Sicuramente ci stiamo già muovendo per capire quali sono poi i margini per agire in maniera tutelata, ovviamente, per formatori, formatrici e docenti nel portare avanti queste attività che saranno necessarie, perché a maggior ragione queste richieste, questi bisogni che ci vengono da ragazzi e ragazze, ma anche dalle famiglie stesse, di strumenti, parole per nominare la realtà dei corpi, delle relazioni, del consenso, della gestione di situazioni di violenza che sono purtroppo, come sappiamo, molto presenti all'ordine del giorno, perché la violenza che viviamo è strutturale, la violenza di genere che viviamo è strutturale e strutturale deve essere la risposta e la prevenzione. Quindi tutto questo non scomparirà per legge. Continueranno ad arrivare queste richieste e noi troveremo dei modi per esserci, capire insieme come continuare a portare avanti questi spazi di discussione e di libertà.
0: Sì, ricordiamo appunto che il consenso informato non dovrà arrivare soltanto per l'attività, ma proprio che verranno, come dire, presentati tutti i programmi, le slide, i temi che verranno affrontati, quindi appunto scandagliati dalle famiglie, e questo creerà chiaramente una disparità tra le persone che magari hanno già una situazione familiare in cui si parla di questi temi, che accetteranno appunto di buon grado il fatto della partecipazione di studenti e studentesse, dei propri figli e figlie alle attività, invece le famiglie in cui questi temi non vengono affrontati, che appunto si vedranno privata la possibilità di affrontarli anche all'interno dell'ambiente scolastico, che è quello appunto che dovrebbe formare poi, al di là dell'educazione familiare, tutte le persone giovani. E appunto rispetto a questo ci sembrava importante appunto ricordare che esistono reti che in Italia già da tempo si confrontano con un sistema che non garantisce di fatto questo tipo di educazione. Appunto in Germania l'educazione sessuaffettiva è obbligatoria dal 68, è inserita in tutti gli ordini scolastici, in Svezia e Danimarca già dagli anni 50 è presente, e noi appunto non solo non la garantiamo, ma siamo arrivati al punto di vietarla, ecco.
1: Certo, è assolutamente appunto in contrasto con tutte le tendenze degli altri paesi internazionali, sanitarie anche addirittura. E come giustamente dicevi, c'è il tema delle disuguaglianze che verranno assolutamente accentuate da questo tipo di normativa, perché è chiaro, la famiglia tra l'altro risulta dai dati come uno dei luoghi principi in cui avvengono le violenze e i maltrattamenti, e quindi demandare alle famiglie la scelta significa condannare le ragazze e ragazzi che vivono in famiglie con meno strumenti o con situazioni di abuso e di violenza, mentre sarebbero probabilmente le persone che hanno più bisogno di accedere a questo tipo di percorsi, di avere dei riferimenti a cui poter rivolgersi. Inoltre cioè in generale, poi è gravissimo tutto questo che sta succedendo anche proprio per l'idea che si ha di scuola pubblica. Come giustamente dicevi, ci sono una serie di provvedimenti in atto che vanno a ridefinire proprio un po' il perimetro della scuola pubblica, non come luogo di pluralità, di sviluppo del pensiero critico, di crescita sotto tutti i punti di vista, ma Valle d'Itara e questo governo stanno modellando la scuola come un dispositivo di controllo e disciplinamento sempre di più. In realtà è un processo in corso da tanti anni, ma questa legge si inserisce a pieno titolo in questo processo. Noi ci siamo, resistiamo assolutamente, e grazie anzi dello spazio abbiamo, ci tengo a dirlo, come Rete Educare Differenze, che è una rete di associazioni che da oltre 10 anni si occupano in tutta Italia di promuovere e realizzare percorsi di educazione alle differenze con un posizionamento femminista intersezionale. Ci siamo e abbiamo creato, tra l'altro è accessibile sul sito Educare alle Differenze, una mappatura autogestita in cui possiamo metterci in contatto fra realtà associative, persone, scuole, attiviste che orbitano intorno a questi temi e se ne interessano, per incontrarci sui territori, fare fronte comune e organizzarci insieme.
0: Allora, noi ti ringraziamo moltissimo, Margherita, della rete Educare alle Differenze, e se non hai altro da aggiungere direi che ci risentiremo su queste libere frequenze e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. And now for something completely different.

E tra una diretta e l'altra ne approfittiamo per leggervi qualche articolo dal campo internazionale e poi passeremo appunto all'ultima diretta di questa giornata. Sul piano internazionale, guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Teheran risponde, Libano, 29 morti in 24 ore. Dopo l'abbattimento di un elicottero, ovviamente la risposta di Trump è sempre abbastanza importante, se non delirante. L'obiettivo è dare una risposta potente, testuali parole di Trump, mentre da Teheran quello che si risponde è un pretesto, quello dell'abbattimento dell'elicottero per continuare appunto i bombardamenti. Israele nel frattempo devasta la città libanese di Tiro e quindi porta a compimento l'ennesima strage. Su Tiro ci sono degli articoli abbastanza dettagliati anche sull'evacuazione dei quartieri cristiani e soprattutto sulla scarso tempismo tra gli avvertimenti di evacuazione e gli effettivi bombardamenti, quindi prima bombardano e poi effettivamente avvertono. La seconda ondata di attacchi USA all'Iran ha mirato in particolare i sistemi di difesa aerea e i radar. Questo pare sia stato riferito da fonti statunitensi. Differente è appunto quello che riferiscono le fonti iraniane, dove appunto intorno alle 2:35 dell'ora locale, ossia dell'una in Italia, vengono colpite sia basi navali ma anche obiettivi civili. Checking, won't catch me begging. I'll be your mega. End of discussion. Hula gang, who? Cozy coop. That's the. Pare che nelle ultime ore gli attacchi USA siano terminati e da quello che riferisce la TV iraniana al momento, quindi nelle ore notturne, la situazione dovrebbe essere calma.

0: E rimanendo in tema, ma spostandoci leggermente in Pakistan, riprendiamo dal manifesto un articolo di oggi a firma di Sara Tanver, sotto i riflettori per il ruolo di mediatore tra Stati Uniti e Iran. Il governo ha problemi in casa, violenti scontri tra i manifestanti kashmiri, l'esercito e la polizia. Quest'anno il Pakistan ha trionfato sulla scena internazionale per aver fermato o tentato di fermare l'escalation tra Stati Uniti e Iran e aver mediato i primi tentativi di cessate il fuoco tra i due paesi, cosa che ha presentato la Repubblica Islamica del Pakistan come garante della pace a livello mondiale, un cambio di immagine radicale rispetto a quella di appena 20 anni fa, quando era considerato un hub terroristico. Il territorio conteso di Jammu e Kashmir, amministrato dal Pakistan, torna tristemente alle cronache internazionali, dato che da lunedì il territorio è teatro di violenti scontri tra i manifestanti, mosso da Awami Action Committee, un movimento popolare nella zona, e l'esercito e la polizia locali. I manifestanti stanno protestando contro la mancata applicazione dei 35 punti accettati ma mai implementati da Islamabad negli accordi di Muzaffarabad del 2025, e i punti presentati dal movimento civile erano 38 e spaziavano dalla richiesta di infrastrutture necessarie come strade, un aeroporto internazionale, istruzione e sanità pubblica. E quindi, appunto, nonostante il posizionamento del Pakistan a livello internazionale come garante di Pakistan, il governo pakistano si ritrova ad avere problemi interni. A livello internazionale si presenta come garante della pace, ma all'interno dei propri confini reprime con il pugno di ferro ogni forma di dissenso. Quindi, appunto, la debole tregua rispetto all'escalation militare tra Stati Uniti e Iran, si riconferma sul piano internazionale anche come debole proprio per chi la sostiene.
1: Vi lasciamo all'ascolto degli Skunk Anansie e ci mettiamo in contatto con un compagno della cassa anti-rap per parlare delle prossime iniziative in solidarietà ad Alfredo Cospito, il cui regime di 41 bis nelle scorse settimane è stato rinnovato, e anche del ricorso che celebrerà appunto l'udienza nel Tribunale di Sorveglianza di Roma questo venerdì, e quindi delle anche iniziative di risposta in vista di questa udienza.

0: E l'Italia è quel paese dove si dà la grazia a chi è accusato di sfruttamento della prostituzione e peculato, un po' anche un elenco di altri fatti che hanno coinvolto membri del governo, li abbiamo elencati prima, investimenti poco oculati in ristoranti dove si puliscono i soldi della criminalità organizzata, mancati pagamenti e falsi in bilancio a dei contributi INPS. E quindi parliamo adesso con un compagno della cassa antirepressione delle Alpi Occidentali per raccontare cosa si muove attorno a questo rinnovo del regime di carcere duro di 41 bis ai danni del compagno anarchico e prigioniero Alfredo Cospito. Se sei in linea ti lascerei già la parola per raccontarci quali iniziative ci saranno nei prossimi giorni.
1: Sì, grazie mille per il collegamento, intanto saluto tutte e tutti in ascolto e niente, la nostra idea, diciamo, come Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, anche facendosi un po', diciamo, facendo eco a quello che è un po' stata anche la sensibilità espressa da altri compagni e compagne, è il fatto che sia importante, diciamo, dare una attenzione, per continuare a tenere un'attenzione alta rispetto alla situazione di Alfredo all'interno del 41 bis e ai vari passaggi giuridici, giudiziari, ma non solo. Infatti poi magari spiegherò un po' meglio rispetto a quelle che sono una serie di criticità, diciamo, trattamentali nei suoi confronti. E quindi abbiamo pensato, in occasione appunto dell'udienza rispetto al ricorso che è stato fatto al rinnovo del 41 bis per lui, questa udienza che si terrà al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unico, diciamo, preposto a affrontare casi del genere riguardanti appunto il 41 bis, un'udienza che appunto si terrà a Roma, ma come noi, anche compagni e compagni in altre città, abbiamo pensato fosse importante lanciare un segnale un po' dappertutto rispetto al fatto che appunto, come abbiamo detto, urlato nelle piazze e ribadito tante volte, Alfredo non è solo, e lottare contro il 41 bis e l'inasprimento repressivo in generale, diciamo, è compito e voglia e desiderio di tutti coloro che amano la libertà. Quindi venerdì 12 giugno abbiamo lanciato una presenza solidale in strada anche su Torino, abbiamo pensato ad un ritrovo di fronte al Tribunale di Sorveglianza, che nel frattempo, diciamo, si è trasferito i suoi uffici dalla classica via Bologna all'interno dell'ex carcere delle Nuove, e quindi ci ritroveremo, questo abbiamo fatto anche un aggiornamento rispetto a quanto precedentemente detto, appunto dalle 9 alle 10 venerdì 12 giugno ci troviamo davanti alle Nuove, facciamo, diciamo, l'angolo che ha più visibilità rispetto al corso, e quindi angolo tra corso Vittorio Emanuele II e via Paolo Borsellino. Dopodiché, appunto, dopo questo ritrovo, anche appunto per far sentire la nostra voce a quello che di fatto è l'omologo, essendo il Tribunale di Sorveglianza istituzionale, di chi dovrà decidere se Alfredo dovrà rimanere per altri 2 anni nel 41 bis, dopodiché pensavo di spostarci appunto con un volantinaggio, striscioni, ancora interventi in quel di Porta Pila, quindi Piazza della Repubblica, sotto l'orologio, verso a partire, diciamo, dalle ore 12. Ora, tutti questi appuntamenti che ho dato, appunto, come dicevo, rispondono un po' a un'esigenza generalizzata rispetto appunto alla questione di Alfredo. Non dimentichiamo che, anche per come è stata impostata spesso la mobilitazione solidale nei suoi confronti, non soltanto nel momento in cui ha portato avanti il lunghissimo sciopero della fame tra il 2022 e il 2023, ma in generale, si è sempre detto, toccare, parlare della questione di Alfredo vuol dire appunto affrontare quello che è uno dei grandi, diciamo, non detti o, diciamo, più che altro argomenti manipolati e trasformati sia dal potere politico sia dal punto di vista, diciamo, mediatico e di creazione di quella cosiddetta opinione pubblica, che è il 41 bis. Il 41 bis è che appunto in questi anni, per fortuna, anche grazie alla mobilitazione di Alfredo e anche purtroppo al fatto che, come era ben prevedibile, anche altre tipologie di categorie di detenuti ci sono finiti dentro, e quindi prigionieri rivoluzionari, chiaramente ha denotato come la narrativa la narrazione del 41 bis come il carcere per i mafiosi che sciolgono i bambini nell'acido e via dicendo, era tutto, diciamo, una grande, diciamo, trasformazione della realtà per togliere quello che è, diciamo, l'essenza del 41 bis, ovvero che è un regime di tortura che viene applicato, non importa chi venga applicato, ma che viene applicato nella cosiddetta pace democratica, e che chiaramente in tempi anche di trasformazione, di conflittualità, di contingenza bellica e così via, si trasforma in quello che è un carcere speciale, un carcere di guerra.
0: È interessante anche come le maglie di questo regime si stiano allargando, ed è anche interessante sottolineare come dalla stessa voce di Alfredo, che il 18 maggio ha avuto modo, dopo quasi oltre un anno e mezzo di silenzio, di prendere parola durante l'udienza che si è tenuta nel Tribunale di Bologna, dove vengono portate alla sbarra compagne e compagni accusate e accusati di aver mosso solidarietà contro il 41 bis nei confronti di Alfredo. Infatti, proprio dalle parole in quella occasione, che adesso si possono trovare anche nella trascrizione completa dell'intervento, della testimonianza durante quell'udienza su brughiere.noblogs, è interessante come il racconto di Alfredo vada a tracciare l'ingresso in questo regime di 41 bis anche di quelle persone che, pur non avendo un profilo da boss della mafia, ma solo per il fatto di essere stati trovati in possesso di un cellulare in una sezione di alta sorveglianza, sono state poi trasferite al regime di 41 bis, per non parlare poi anche dell'accanimento che viene descritto nella dichiarazione, appunto, di cui stiamo parlando, nei confronti di tutte quelle persone che, per l'età e anche per lo stato di salute che viene a mancare, sono recluse nel reparto ospedaliero del carcere di Opera. Quindi un 41 bis che si applica anche a persone che, come sottolinea Alfredo proprio in queste dichiarazioni, non ricordano più neanche, appunto, chi sono, dove si trovano e vivono in una situazione quasi vegetale, mettiamola così.
1: Certo, come dicevi anche tu, il 41 bis è uno strumento che chiaramente di volta in volta può essere aggiornato e risistemato e diciamo adattato alla situazione, andando anche di quelli che sono le sue stesse regole. E infatti, rispetto alla situazione di Alfredo, come anche ha fatto emergere lui durante la testimonianza, appunto, all'udienza bolognese, è interessante anche vedere come, rispetto ad esempio ai contatti con l'esterno, quelle che sono anche semplicemente corrispondenze, lettere, nonché la possibilità di acquistare libri, che sono tutte cose, diciamo, comunque previste anche dalla tortura del 41 bis e che di fatto avvengono, a meno che non ci siano, diciamo, problemi di rilevanza specifica in termini di sicurezza dell'istituto penitenziario e via dicendo, invece per Alfredo sono completamente sospesi. Mi piacerebbe, di questo parlavo prima per citare le criticità trattamentali, cioè con Alfredo si è andato addirittura oltre, e lo dico anche rispetto alle tantissime esperienze e testimonianze che sono venute fuori dal 41 bis da altri detenuti che ci sono stati, cioè in cui effettivamente possiamo dire che un trattamento così restrittivo e così chiuso, tendente veramente all'isolamento completo, diciamo che riporta un po', diciamo, all'inizio degli anni del 41 bis, nei quali, appunto, dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, lo Stato ha voluto mostrare il pugno più duro, quindi con, diciamo, l'apertura delle sezioni del 41 bis, con trasferimenti molto muscolari, violenze dirette su detenuti, trasferiti, pestaggi, fame e via dicendo. Adesso, diciamo che, come tutte le cose, si normalizzano, viene normalizzato le sezioni 41 bis, come dicevi tu, addirittura quelle sezioni in cui, appunto, dovrebbero essere curati o perlomeno avere un'attenzione sanitaria, ma detenuti che sono anziani, che soffrono di patologie gravissime anche dovute all'anzianità, perché non dimentichiamo che nel 41 bis l'età dei detenuti è altissima, e sì, la media sicuramente molto alta, perché appunto ci sono detenuti che arrivano tranquillamente agli 80 anni. E quindi, rispetto a queste cose, rispetto alla situazione di Alfredo, forse proprio perché non per impedirgli ancora di più di far uscire quelle che sono le sue esperienze dirette in cui viene a contatto persino in un regime così privativo di socialità e così via, ma che comunque permette di incrociare altri detenuti nella tua condizione. La questione della corrispondenza è una questione sulla quale in questi anni, diciamo dopo lo sciopero della fame di Alfredo, dopo la mobilitazione, si è cercato di battere molto, proprio perché è basato su una questione del tutto arbitraria. Per parlare, diciamo, per dire in termini concreti, nel corso di questi anni sono state lanciate ed effettuate tutta una serie di campagne di invito, diciamo, a curare corrispondenze, inviare lettere tracciate, raccomandate, perché gli avvocati potessero seguirne, diciamo, il percorso ed eventualmente presentare denunce, ricorsi, diciamo, e chiedere dove finiscono queste lettere. Ora, tutta questa cosa, diciamo, non ha avuto risposta, e a maggior ragione, diciamo, visto che dall'anno più o meno da una decina di mesi a questa parte è in corso una campagna che ha visto, diciamo, la partecipazione di tantissime realtà e individualità che si sono occupate, impegnate ad inviare almeno 7 cartoline missive ad Alfredo per settimana, in una sorta di staffetta. Ora noi sappiamo, come anche Alfredo dice, che nessuna di queste lettere sono arrivate e neppure gli è stata notificata alcuna nota, diciamo, di sequestro e via dicendo. Quindi si tratta di vero e proprio furto con sottrazione della corrispondenza, quindi ben al di là di quello che è il 41 bis. Ora, sappiamo benissimo cosa significa la corrispondenza, cosa significa anche un contatto piccolo, come può essere quello epistolare con l'esterno. Vuol dire non sentirsi soli, vuol dire vedere che comunque la tua vita riesce ad andare avanti e interloquire con chi sta fuori. Ecco, il 41 bis cerca di eliminare, anche al di là delle sue stesse limitazioni legali, tutto ciò. Anche per quanto riguarda i beni di acquisto, abbiamo saputo che Alfredo ha avuto dei grossissimi problemi ad acquistare la farina, perché nelle sue mani si potrebbe trasformare in un potentissimo esplosivo per farsi la pizza, e addirittura anche per quanto riguarda i libri, insomma, nonché tutta una serie di piccole cose che però in una situazione di privazione delle possibilità come il 41 bis diventano, diciamo, comunque elementi di possibilità di vitalità interna importanti.
0: Una sorta di accanimento nei confronti di Alfredo, questo emerge anche nelle domande dell'avvocato, appunto fatte il 18 maggio, che poi consentono di dare forma alla dichiarazione di cui parlavamo, un accanimento che è venuto a seguito della mobilitazione, cioè come a voler scoraggiare tanto Alfredo nel portare avanti una lotta o anche semplicemente la possibilità di esprimersi all'interno di quel regime, e anche a limitare, cioè un intento forse quello delle autorità a voler far paura nell'esercizio della solidarietà che è fuori, come se poi la solidarietà espressa fuori ad Alfredo o in generale contro il 41 bis poi avesse un conto da pagare. Infatti nelle 75 pagine che motivano con appunto la redazione del Ministero della Giustizia, della DNA e di Sbirrame Vario il rinnovo del 41 bis, sono diversi i fatti rispetto a quelli del passato che vengono addotti per motivare il rinnovo del 41 bis. Si arrivano a citare addirittura degli attacchi in solidarietà ad Alfredo fatti in Indonesia, ma anche appunto tutte le manifestazioni di solidarietà che numerose hanno animato il periodo dello sciopero della fame, i 180 giorni di sciopero della fame, e addirittura come motivazione del rinnovo del 41 bis viene tirato fuori dagli organi inquirenti, istituzionali, l'esplosione al parco degli acquedotti a Roma, dove hanno perso la vita Sara e Sandro. Quindi una cozzaglia di forse indizi, un puzzle che costruisce appunto questo castello che vuole poi Alfredo al vertice di questa organizzazione di stampo anarchico. Questo di venerdì sarà l'ultimo passaggio per appunto avere la possibilità, almeno sul piano giuridico istituzionale, di fermare il rinnovo del 41 bis, e quindi tutta la nostra attenzione sarà canalizzata appunto all'esito di questa udienza che è stata anche fissata con dei tempi particolarmente celeri, no?
1: Come? Ma come dicevi tu, anche rispetto alla documentazione presentata, diciamo, come motivazione del rinnovo del 41 bis, per chi si occupa appunto di casi del genere, ha notato tanto materiale, sono tante le pagine del ricorso rispetto a quelle che normalmente vengono presentate in queste occasioni, e anche rispetto, diciamo, ai tempi, alla tempistica del ricorso, anche perché diciamo che il rinnovo del 41 bis è praticamente quasi sistematico, sono pochissimi di volta in volta i detenuti che riescono appunto ad uscire e passare all'alta sorveglianza 1, e avviene con tempi molto dilatati, come vabbè, molti ascoltatori e ascoltatrici sapranno, il 41 bis quando viene applicato per la prima volta dura 4 anni e poi viene rinnovato di 2 anni in 2 anni. Ovviamente al rinnovo gli avvocati della difesa presentano un ricorso, e questo ricorso in genere viene discusso in un arco di tempo, diciamo, che si avvicina quasi alla scadenza del periodo di 2 anni, in genere non prima di un anno e mezzo da quando è stato rinnovato il 41 bis. In questo caso ricordiamo che il 41 bis è stato rinnovato il 30 di aprile e appunto il 12 giugno già ci troviamo di fronte all'udienza per il ricorso, che dovrà dare risposta al ricorso. Ora, tanti possono essere, diciamo, come molti e molte ricorderanno, anche durante la mobilitazione, ogni passaggio che c'era si sperava che potesse essere un segnale per, diciamo, un avanzamento della situazione, che puntualmente veniva invece, diciamo, portato indietro da quelle che erano le scelte istituzionali o dei vari corti che dovevano occuparsi, via dicendo. L'interpretazione che così a caldo viene data, la lettura che viene data da tanti compagni e compagne rispetto a questa cosa, è che appunto si vogliono accelerare i tempi per almeno finire la faccenda, cassare anche il ricorso, e quindi per 2 anni non se ne parla più, Alfredo resta il 41 bis per almeno i prossimi 2 anni, rimarrà lì, e quindi non c'è neanche il tempo perché la gente dica: ma come, hanno rinnovato il 41 bis Alfredo Cospito? Perché, cioè, secondo me, tra i tanti elementi che motivano questo accanimento nei confronti di Alfredo, ci stanno tutti quelli che hai detto tu, ma c'è anche il fatto che la sua vicenda, il suo sciopero della fame, la mobilitazione comunque hanno rappresentato comunque il primo ostacolo, il primo bastone tra le ruote del governo Meloni. A pochi giorni dall'insediamento di quel governo, il primo caso su cui, anche diciamo in maniera strumentale, certi media, certa sinistra che del 41 bis anzi si era fatta fautrice, lo portava avanti come esempio di lotta alla criminalità e tutto quanto, si è buttata a pesce anche su questa cosa, perché era il primo caso sul quale si poteva dare, diciamo, dare contro al governo. Ora, questa cosa però di fatto ha portato tante persone, tante sensibilità diverse in piazza, e a partecipare ognuno a sua maniera, giustamente non soltanto nei momenti di piazza, rispetto a questa mobilitazione. Ora, secondo una lettura potrebbe essere: vabbè, noi lasciamo tempo perché si possa, diciamo, costruire qualcosa di simile a quello che c'è stato, tanto Alfredo resta lì e fine. Questo, appunto, per questo anche abbiamo pensato fosse importante, anche semplicemente con le forze che ci sono in questo momento, che comunque non sono poche, che comunque sentono la vicinanza con Alfredo e l'importanza di mobilitarsi per questa situazione, di lanciare comunque una presenza solidale anche a breve periodo, come è stata in breve tempo, come è stata appunto questa sorpresa di questa udienza così velocemente fissata, perché appunto è importante non mollare l'attenzione e capire anche tutti i risvolti che la vicenda di Alfredo e così via porta avanti, sia per il suo caso e sia più in generale per una critica alle galere, al fatto di come appunto si evolve il sistema penale e penitenziario in questo paese e via dicendo. Quindi invito ancora tutti e tutte appunto a stare attenti, partecipare a queste iniziative e comunque a mantenere alta l'attenzione, ecco.
0: E noi vi ringraziamo per l'impegno e soprattutto anche per la reattività nel riuscire a costruire un momento di solidarietà, vista appunto questa risposta celere del governo, che forse in una situazione, come dicevamo anche prima, un po' scricchiolante dopo le polemiche post referendum, la messa in discussione di Nordio, Dalmastro che si è dovuto dimettere, sicuramente ha intenzione di provare a far meno rumore possibile, a silenziare questo rinnovo del 41 bis. Quindi rinnoviamo l'appuntamento di venerdì 12, quindi questo venerdì alle ore 9 non al Tribunale di Sorveglianza, ormai ex Tribunale di Sorveglianza, perché trasferito questa settimana, mi dicevi, di via Bologna, ma appuntamento alle ore 9 venerdì all'angolo tra Corso Vittorio e via Paolo Borsellino, quindi più o meno zona tribunale. Ormai stanno concentrando tutti gli uffici, diventerà un quartiere stile Morte Nera quel posto.
1: Sì, poi è simpatico che appunto venga utilizzato appunto per la sorveglianza quello che era l'ex carcere. Quindi dimostrando ben chiaro come avviene la gestione, diciamo, del Tribunale di Sorveglianza.
0: Beh, un ex carcere che comunque ha dato anche delle soddisfazioni in passato, cioè, certo, che comunque le rivolte delle nuove sono famose a Torino, ci sta a ricordarle. Io ti ringrazio veramente tanto, ci vediamo venerdì e ti ringrazio ancora per la diretta.
1: Dai, grazie a voi, buona diretta e buona continuazione di giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Ma sì, dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

Beh, non potevamo che mettere i contrasto e colpirne uno, colpirne 100. Questa volta però non sono i nostri ad essere colpiti, ma speriamo saranno i loro.

0: ve la lasciamo un po' in sottofondo sul finale di questa puntata informativa del mercoledì, dove ci resta del tempo per leggervi ancora qualcosa dall'internazionale.
1: Sono le 10:54, siete ancora in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Appunto, andiamo a leggervi ancora qualche notizia sul piano internazionale, avviandoci verso la chiusura. Ci spostiamo in Bolivia. Come già detto, insomma, raccontato ampiamente ai microfoni di Radio Blackout, vi invitiamo a recuperare i podcast pubblicati la settimana scorsa. Bolivia in rivolta contro il governo Paz, gli aggiornamenti appunto li riprendiamo da Osservatorio Repressione, un articolo di ieri che parla del fatto che Paz, il presidente appunto di cui vengono chieste le dimissioni, ha risposto con lo stato di eccezione. La crisi boliviana entra in una fase ancora più delicata, mentre da oltre 5 settimane il paese è attraversato da proteste, blocchi stradali, scioperi e mobilitazioni contro le politiche economiche del governo. Il presidente Rodrigo Paz ha promulgato la legge 1740 sugli stati d'eccezione, una norma che conferisce all'esecutivo poteri straordinari per affrontare situazioni considerate di emergenza e che potrebbe essere utilizzata proprio contro le mobilitazioni che stanno scuotendo il paese. La legge consente al governo di adottare misure eccezionali per un periodo di 90 giorni, prorogabile qualora ritenga minacciati l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sovranità nazionale o il normale funzionamento delle istituzioni. Quello dello stato d'eccezione è stato uno strumento ampiamente utilizzato nel panorama latinoamericano per reprimere le proteste, ricordiamo anche quello utilizzato in Cile nel 2019-2020 contro l'estallido social. E appunto, la decisione dell'esecutivo ha immediatamente riacceso il ricordo delle pagine più oscure della recente storia boliviana. A El Alto, uno dei principali bastioni popolari del paese, le organizzazioni sociali hanno confermato la prosecuzione delle mobilitazioni e hanno denunciato il rischio che il governo utilizzi la nuova normativa per militarizzare il conflitto sociale. I timori non sono infondati. Negli ultimi giorni l'esecutivo ha ampliato le possibilità di intervento delle forze armate nei conflitti interni e diverse fonti giornalistiche riferiscono che il governo starebbe valutando misure straordinarie per sgomberare i blocchi stradali che paralizzano ampie zone del paese. Anche 3 ministri del governo hanno rimesso il proprio mandato: il ministro della difesa Marcelo Salinas, la ministra dell'educazione Beatriz Garcia e il ministro del lavoro Edgar Morales. Dimissioni che arrivano dopo settimane di proteste, tentativi falliti di dialogo e continui rimpasti governativi. Un altro sciopero della fame contemporaneamente è stato avviato presso gli uffici della Defensoria del Pueblo. I partecipanti chiedono l'abrogazione delle norme che facilitano l'intervento militare nelle questioni di ordine interno e denunciano il rischio di un ritorno alle pratiche repressive. Sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, avremo modo di continuare a seguire la notizia.

0: Ultimissima notizia che riprendiamo per oggi dal piano internazionale riguarda l'Albania, uscita qualche minuto fa sul Manifesto. La preoccupazione dell'Unione Europea, il resort mette a rischio il processo di adesione. Stiamo parlando delle proteste, appunto, di cui comunque a questi microfoni abbiamo parlato negli scorsi giorni. La Commissione Europea fa sapere di aver espresso la propria preoccupazione per il progetto del genero immobiliarista del presidente statunitense e ha chiesto al governo albanese di astenersi da azioni che potrebbero avere effetti sul percorso di adesione di Tirana all'Unione. E, diciamo, questa protesta è stata rinominata la rivoluzione dei fenicotteri, perché il luogo, l'isola in cui la famiglia Kushner-Trump intenderebbe promuovere i propri interessi è l'area protetta dell'isola Vjosenarte, i suoi fragili ecosistemi, il delta di un fiume, la laguna, boschi di pini, zone umide dove sostano appunto questi uccelli. Abbiamo già espresso al ministro dell'ambiente le nostre preoccupazioni in merito alle potenziali carenze di questo progetto, ha fatto sapere una portavoce della commissione, in mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale del mega resort. E intanto, mentre continuano le proteste, segnaliamo che viene risollevato il caso che nel Salento già un anno fa, il 24 settembre 2025, la Repubblica titolava "Costruiamo una colonia in Salento", il progetto di un'immobiliarista israeliana cerca investitori. Appunto, viene fatto il parallelo tra le proteste scoppiate in Albania proprio per contrastare un progetto coloniale di Stati Uniti, insomma, in un'isola protetta, e viene appunto ripreso da più social, non è da più insomma influencer sui social, non viene ripresa da nessuna testata giornalistica in maniera attuale, però appunto riprendiamo questo articolo dell'anno scorso che ci parla di questa imprenditrice Oritlev Marom, che ha fondato Coral 37, una società israeliana dedicata a aiutare gli investitori a acquisire immobili di pregio nel sud Italia, con lo scopo di far nascere una comunità autosufficiente in cui le famiglie israeliane possano stabilirsi. La chiama proprio colonia israeliana, e dice appunto che l'anno scorso l'imprenditrice ha lanciato questa idea di costruire proprio vicino a Ostuni un villaggio appunto che ospiterebbe persone israeliane, proprio chiamato Colonia Israeliana nel Salento, una visione per comunità agricola e turistica autosufficiente in cui le famiglie israeliane possano stabilirsi, coltivare il proprio cibo e sviluppare strutture educative e sanitarie condivise.
1: Sì, una forma di colonialismo che non prevede la violenza, almeno non quella fatta dai coloni a bastonate e fucilate, ma il potere economico di acquistare pezzi del nostro territorio per controllare un po' l'Adriatico dalle due sponde. E siamo quasi in chiusura, ci tenevamo ad accennarvi anche dell'iniziativa

0: di esercitare un controllo sulla libertà di interi settori della società. La difesa della vita e la tutela della nostra sicurezza sono i mantra che vengono utilizzati da sempre da chi all'interno di una cultura sempre più caratterizzata dalla logica del possesso vuole esercitare un dominio su cui si trova in condizioni di maggiore fragilità, marginalità e ricattabilità. Non è solamente una questione culturale, la donna che vogliono deve sostenere per forza il lavoro di cura che il governo Meloni, come quello che le ha preceduto, non ha mai supportato con politiche reali. Invece hanno smantellato progressivamente il welfare e tagliato i fondi per i servizi essenziali, così come hanno affossato i presidi volti all'orientamento e alla tutela della salute delle donne e delle persone queer. Il lavoro riproduttivo è stato scaricato interamente sulle donne. Ovviamente qua si fa anche riferimento a uno degli argomenti che abbiamo affrontato oggi con una diretta, proprio alla riforma Valditara e quindi all'intromissione, ai limiti che vengono posti nelle scuole rispetto alla possibilità di fare educazione alla sessualità. Quindi rilanciamo la presenza in piazza il 13 di giugno per togliere spazio a chi vuole, partendo da politiche securitarie, vuole imporre appunto e vuole imporre con la forza una limitazione della libertà ai corpi, alla possibilità sia di muoversi ma anche appunto di vivere la propria vita come gli pare.
1: Ore 14:30 questo 13 giugno da Piazzale del Verano a Roma saremo anche noi in corteo che raggiungerà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro le due mobilitazioni per indicare i veri mandanti che sono in questo momento al governo.
0: È in tema di iniziative che non sono locali, quindi dopo quella del 13 a Roma, quindi abbiamo il 12 giugno, quindi venerdì, presidio sotto il Tribunale di Sorveglianza, nuova sede tra Corso Vittorio e via Falcone Borsellino, poi il 13 a Roma, cortei contro remigrazione e le manifestazioni nazionali pro vita, e poi ci arriva un messaggio che ci condivide la locandina del presidio al carcere di Sanremo che si terrà il 14 giugno alle ore 15. In solidarietà con Stecco, compagno anarchico rinchiuso nel carcere di Sanremo da 2 anni e 8 mesi, un presidio anche per spezzare l'isolamento e far sentire la nostra vicinanza a tutte le persone private della propria libertà. Contro ogni frontiera, contro ogni galera, con Gaza e tutti i popoli in rivolta nel cuore. E poi a Torino, ovviamente è un'iniziativa che non rientra tra i momenti di solidarietà così diretta, ma ci sarà un solo evento questo fine settimana. Quindi dopo la solidarietà, dopo i presidi, dopo la lotta, Blackout Fest.
1: Ve ne abbiamo ampiamentissimamente parlato da settimane se non mesi. Vi ricordiamo che da venerdì 12 giugno dalle ore 17 al laboratorio Manituana Largo Vitale 113 inizierà il Blackout Fest, che ci sarà appunto venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 di giugno. Ricchi dibattiti, incontri, musica, socialità, un sacco di banchetti, insomma, andatevi a vedere tutto il programma su Gancio Cisti o sulle pagine di Radio Blackout. Venite a sostenere le libere frequenze di Radio Blackout, ci vediamo questo fine settimana a Manituana, Largo Vitale 113, noi ci saremo.
0: Siateci anche voi. E possiamo dire che alle 11:07 del 10 giugno del 2026 un'altra puntata dell'info del

0: mercoledì giunge al termine, ma l'info vi accompagna dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 9 alle 11, quindi rimanete sintonizzate o sintonizzatevi sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25, ma anche in streaming su www.radioblackout.org. E vi promettiamo di caricarvi prima possibile anche i podcast delle dirette che abbiamo mandato in onda oggi. È tutto?
1: Sì, e sulle note di Ataquari vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata.
0: A presto!

0: not stupid, so I keep the Uzi. Records on records,
1: yeah, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
3: Turisti fai da te?
4: Hm? Eh sì.
5: No luoghi, corpi e frontiere?
4: No.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
10: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Maniduana. My crew, cause the money come all out the roof. Try to Rari, that bitch got no roof.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Portighe.
4: Yes, I'll never do that again. Yeah. Yeah.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250?
1: Monfotti!
0: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Iniziamo questa puntata della Pennichella con queste canzoni un po' così da Nico e l'Unico. Tra l'altro io volevo fare la gag in cui non c'erano ospiti in trasmissione, mi hanno fortemente sconsigliato di farla, ci tengo a far sapere che nessuno mi ha minacciato, nessuno mi ha puntato coltelli alla gola, ma direi, prima di andare a dire qual è l'ospite della trasmissione di oggi, lo introdurrei con una sua canzone, una canzone che va dritta al cuore.

0: E forse qualcuno potrebbe aver riconosciuto la voce, forse qualcuno potrebbe aver sentito questa voce live al Paso qualche anno fa, forse un anno fa, ma con le datazioni la Pennichella non si ritrova mai, anche perché spesso dorme, e tra l'altro dorme anche quando dovrebbe dare i numeri della radio, quindi 346-6673-263 per i messaggini e per il servizio Cisti Viaggiare Informati, e lo 011-2495-669 per fare eventuali squillini che poi noi interpreteremo a nostro piacimento o dispiacimento. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, qua siamo con un ospite, che dico internazionale, ma che dico interprovinciale, vabbè, non dico nulla, Tenia.
1: Ciao bella gente, ciao Eugenio.
0: Ciao Eugenio. Allora, presentiamo un pochettino questo progetto musicale che abbiamo già presentato tempo fa al Paso.
1: Ok, sì.
0: C'era anche, grazie anche alla tua presenza, è arrivata la tosse grassa.
1: Vanni,
0: anche,
1: caro,
0: esatto,
1: amico.
0: E poi magari più avanti magari sentiamo qualcosa, e abbiamo messo questo pezzo che secondo me parla a molte persone, comunque un pezzo, sono una macchina, non so fare altro, fallimento. E allora, ci vuoi parlare un po' del brano, ma anche no? Perfetto. racconta un po' come nasce Tenia.
1: Allora, Tenia nasce dopo il periodo in cui ho avuto svariati anni negli associali, un gruppo con la quale facevamo death metal, grindcore, roba bella zozzona, tirata, veloce, BPM.
0: Ok, che non c'entra nulla con tutto ciò.
1: Niente. E per discostare un po' i miei ascolti, anche quello che facevo, che ero abituato a suonare, fare live di un certo tipo, registrazioni di dischi di un certo tipo, ho detto facciamo una roba totalmente opposta. E avevo registrato questo EP di poche tracce, che c'è solo più su YouTube, che si chiama Digressioni, ed era come Eugenio Tenia. Ed era fatto metà in analogico, metà con un Ableton tipo 7, che funzionava come un aratro degli anni 50, però era immediato.
0: La tecnica, vabbè, sempre quello che c'è si usa.
1: Sì, esatto, quello che hai per le mani, c'era quello, era ottimale, funzionale soprattutto, e quindi via così. Sta roba mi aveva già rotto il cazzo mentre che la facevo, ho detto ok, sì, molto bello, le sonorità acustiche, l'analogico, ma non è il mio mondo, non sono un virtuoso, non sono un magnate dello strumento, di quelli che anni e anni imparano scale o solo uno strumento per perfezionarne la tecnica. Io più che altro lo strumento mi serve per comunicare quella roba che provo in un determinato periodo che mi sto vivendo attorno. Mi è andata avanti un po' così per gioco, per cazzate. Ho detto, quest'anno faccio sta roba qua, Tenia. Quest'anno quest'altra.
0: Ed era già Tenia?
1: Era già Tenia negli associali. Ero già Tenia negli associali, sì.
0: Ok. Io interromperei così, mettendo a un altro brano del nuovo disco che stiamo presentando. Tra l'altro esce oggi. Quindi
1: Esce oggi.
0: Esce a che ora? È già uscito?
1: È già uscito. Sì,
0: quindi se volete spegnere, andarvi a ascoltare il disco, per favore non lo fate. Ve lo facciamo ascoltare noi male qua.
1: Esatto.
0: Direi di mettere un brano anche che così ha sancito una qualche forma anche di collaborazione tra Pennichella e Tenia. Una Penitenia Antelitte, forse con due N, non con una, ovvero Funky Coma.

0: E qua stiamo parlando di Funky Coma, mixando benzo e fentanyl. Qua viene alla mente forse uno dei nomi più importanti della musica contemporanea, ovvero Gratteri, ma direi anche che vedo un'altra persona qua al tuo fianco, e quindi direi di...
1: Esatto.
0: Ok, ti chiederei che ruolo ha, a parte scaldare la sedia.
1: Beh, alla mia sinistra c'è... Quan.
2: Hello, ciao a tutti.
0: Ma sicuramente chiunque sia all'ascolto ha notato che era a sinistra.
1: Esatto. Anche perché alla mia destra ho te, Eugenio.
0: Esatto, esatto. Questa gag di chiamarci Eugenio e Eugenio non finirà mai, anche perché stiamo aumentando la quota eugenica all'interno della radio. Quindi ricordo a chi ascolta che è la nostra destra, la nostra sinistra, quindi per voi è il contrario, se state cercando di trarci in inganno è al contrario per voi. Quindi parliamo un po' di questa persona.
1: Beh, allora, Quan è la parte sia, se vogliamo, più irrazionale, ma anche più razionale di Tenia, cioè che gestisce un po' le mie... cose buttate sul tavolo.
2: Morale a morale.
1: Morale a morale, esatto.
0: Ok, ma è in concreto, di cosa si occupa? A parte, ho visto alcune grafiche, mi è parso di notare.
1: Sì, ma questa è una cosa che fa antecedenti a Tenia. È sì, proprio sì. La sua, il suo...
0: Vogliamo usare una parolaccia? Lavoro?
2: Vabbè, se volete dico la mia, allora...
0: Vabbè, se proprio ci tieni.
2: Se proprio ci tenete, dico la mia. Allora, io sono Chierichetti Editore e con Chierichetti Editore / Share e porto avanti zin, fumetti e piccola label e Eugenio Tegna, che era uscito come Eugenio Tegna, non solo Tegna, è stata una punta delle uscite dove abbiamo collaborato la prima volta.
1: 2022.
2: Più o meno nel 2022, e poi da quella collaborazione seguo il Tenia supportandolo nei concerti o come strumentista scarso o come DJ o cose del genere.
0: Strumentista scarso mi viene a dire non per capacità ma per scelta stilistica.
2: Esatto, scelta esistenziale.
0: Volendo potrebbe anche fare assoli, potrebbe fare un sacco di robe, ma il progetto mi sembra che richieda la scarsità. Perché...
1: Tra l'altro vorrei specificare che Quan aveva smesso di suonare con Tenia.
0: Quindi è colpa tua.
1: Esatto.
0: Sì. È colpa tua se ha ricominciato.
1: Ha fatto tornare il demone.
0: No, dicevo, non volevo, non, spero che non sia passato come insulto la questione della qualità, ma nel senso che Tenia è forse un progetto molto punk in cui la parte principale è ciò che arriva e non come viene fatto, cioè non è diciamo il virtuosismo musicale, ma è la botta emotiva che arriva, almeno quello che ho potuto saggiare io era molto togliere tutti i fronzoli musicali, cercare di limitare al massimo tutta la parte tecnica per arrivare al cuore e all'anima. Quindi è un progetto punk,
1: sì,
0: anche
1: esatto,
0: se non suona punk.
1: Sì, sì, un punk rurale, ma sì, punk.
0: E qua ci dicono che avete il volume basso, ma probabilmente il volume è basso perché parlate lontano dal microfono ogni tanto, ma ve lo alzo.
1: Bella gente, mi sentite? Sì, adesso mi sento.
0: Adesso è molto più alto.
1: Molto amplificato.
0: Bene, bene. Ringraziamo anche tutte le persone all'ascolto che ci danno consigli tecnicofonici. Ricordo il 346-6673-263. Grazie mille a chiunque sia all'ascolto. Quindi avete detto.

0: chierichettica, juanica, la canzone nuova Favela. La vuoi introdurre in qualche modo?
1: Bah, già il titolo mi sembra un'ottima introduzione.
0: E allora, nuova Favela.

0: Ah, questa canzone, come la giustifichiamo questa canzone? Se ti posso chiedere, anzi se vi posso chiedere, ormai che abbiamo svelato che non c'è una persona sola.
1: In realtà ce ne sono in quest'album anche tre, anche quattro. Una è Luca, che saluto.
0: Ciao Luca.
1: Ciao Luca, ciao Dimitri.
0: Se volete parlarci un pochettino di questa canzone, ma anche di quella prima.
2: Io voglio solo dire, sono qua in Radio Blackout per dire viva l'arma.
0: Quale non lo diciamo, non diciamo quale arma sia.

0: Amare significa armare.
1: Ma questa canzone ha anche un altro aneddoto, che a Sanremo, aiutami con questa cosa, ci fu un brano che si chiamava Italia amore mio, fatto da
2: Pupo, Emanuele Filiberto e un tenore.
0: Un tenore a caso. Vabbè,
1: meraviglioso.
0: Ma questo era il 2021.
2: Secondo me prima.
0: Prima, sì, prima, forse prima della pandemia.
2: Nel mondo vecchio.
0: Che belli Savoia. Quanto ci mancano. Non hanno smesso di sparare a altri armatori nei porti di Monaco. È una roba strana, cioè un po' mi piange il cuore la mancanza di questi.
2: Sarebbe bello se si sparassero addosso. Vabbè, aspettiamo il giorno.
0: Vabbè, comunque se ha sparato a un altro in un'altra barca a un porto di Monaco, non è che abbia fatto un grosso danno, cioè diciamolo, è un altro ricco. Quindi va bene. Certo, è un modo come un altro di fare una patrimoniale, per carità. Se si continuano a ammazzare tra di loro, perché no? Che dire, cos'altro possiamo? Tu dicevi che c'erano quattro persone, una l'abbiamo già menzionata. Vogliamo menzionare altre persone? Vogliamo dire qualcos'altro?
1: Beh, sì, per un lunghissimo periodo di tenia mi ha accompagnato Marco Milanesio.
0: Ok.
1: A cui voglio molto bene, è stato legato al suo studio, mi guardava dei mix che erano veramente dei disastri, sempre comunque spinto su quello che gli piaceva di tenia, cioè quella, forse quella roba un po' ancestrale, un po' punk che tu descrivi.
0: Come li crei i pezzi? Da dove nascono? Nascono da un giro? Da un testo?
1: Ma che domanda difficile. O che domanda facile.
0: Allora ti
1: pezzo
0: chiedo.
1: Nasce anche, che cazzo ne so, da
0: se vuoi una domanda un po' più facile e più difficile, cosa ne pensi delle elezioni in Perù?
1: Allora, un pezzo nasce magari quando sono in treno, quando sto cacando, quando sto guidando.
0: Sono le ACAB in

0: qua abbiamo ascoltato una roba che non era Tenia, però a parte essere anche un po' una chicca per le persone che ci stanno ascoltando, io so che varie persone adorano Tosse Grassa e adorano soprattutto questa canzone. C'è una persona dentro che poi magari persone più studiate di me mi sapranno dire se parlo o meno di sesso anale, ma ancora non ho capito in che senso intenda così parlare l'autore. E comunque Vanni o la Tosse Grassa si riconduce a Tenia in qualche modo, a parte il concerto dell'anno scorso.
1: Beh, Vanni io lo conosco da veramente che ero piccino, ma proprio minorenne, che detta così lo sto facendo passare una brutta persona. mi avevo ispirato tantissimo a quell'ironia, quel sarcasmo tagliente, cioè era dissacrante all'epoca, dissacrante.
0: Tra l'altro sì, è sarcasmo, ma c'è anche comunque un riuscire a fa ridere ma fa riflettere, dicono dalle
1: sì,
0: retrovie,
1: dalla regia.
0: Però c'è una profondità di fondo, un'umanità, un'universalità forse, perché chi è che non c'ha una persona dentro
1: già
0: che gli impedisce di fare delle robe che vorrebbe tanto fare, ma questa persona ce la inculcano.
1: Ma infatti il discorso parassitario anche del nome Tenia, cioè proprio secondo me adatto a quello che vuoi comunicare con una cosa musicale, cioè una cosa che sta lì, ti consuma, vive alle tue spalle.
0: Esatto.
1: Però non ti è indifferente perché una presenza.
0: Tra l'altro ci sono anche persone che la cercano di averla per dimagrire, ma cioè, quindi, ma poi prima di lanciare il prossimo brano, ma Tenia era un presagio o una wishful thinking? E detto questo, che ti lascerei così anche senza rispondere a questa provocazione, manderei un brano.

mecenate. Si tenia, tenia, tenia, tenia, tenia, tenia, tenia, tenia. Si tenia, tenia, tenia, tenia, tenia.

0: Ah, questa canzone che porta il tuo nome, tra l'altro, volendo, si può anche intendere anche vicino a fallimento, perché il tuo nome è messo comunque secondo, quindi mai in prima posizione.
1: Come il figlio di Casadei, secondo Casadei.
0: Ah.
1: Non sono sarcastico, è proprio ispirato da quello.
0: Ah, ok. Ma ne ha due?
1: Penso, sì, sì. Il secondo si chiama secondo.
0: Peccato, peccato. Che cosa triste. Poteva farne solo uno e chiamarlo secondo, avrebbe fatto molto più ridere. Peccato. Vabbè, Casadei non mi pare la persona più artistica forse del mondo. Vogliamo... No, forse c'è dalle retrovie.
2: È un grande Casadei, è un grandissimo.
1: Esatto.
0: Ok, scusate, io...
2: Ma c'è il fan club, eh?
0: Ah, ok, allora mi taccio.
2: Stavo pensando un merdone,
0: ma forse lo associo ad altre persone con lo stesso cognome che fanno altre robe all'interno della città e non solo. Forse è questo. Gente che gestisce posti, festival, mainstream. Vogliamo parlare un pochettino di questo brano, che è stato anche uno dei singoli.
1: Sì, è stato uno dei singoli, che è uscito l'anno scorso. Vabbè, il giro è un giro di 40 della Val Vermagna, che io ho trasposto in sì.
0: Ok.
1: Aiutami Luca, non mi ricordo in che chiave la canzone, comunque. Luca è...
0: Allora, Luca. Qua i miei potenti mezzi, che non sono le mie orecchie, perché di potente non hanno nulla, mi dicono mi bemolle minore.
1: Okay. Dai, facciamo finta che la so.
0: Ok, vabbè, ma tanto non è che la devi sapere. Cioè, poi ce la farai sapere nel caso. Più tardi ne riparleremo della... insomma... della chiave. Comunque, quindi è una ballata...
1: Sì, occitana.
0: Occitana.
1: Solo un pezzetto, che io mi suonavo nella testa e è nato il giro, quello che fa... Ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Ok. Tra l'altro tu hai molti... cioè si sentono e si percepiscono molte influenze... se si può usare una parolaccia, folcloriche, da almeno europee.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Che vanno, direi, sempre zone montane, pedemontane.
1: Dai, sì, sì.
0: Se non erro, cioè...
1: Dalle Alpi ai Balcani.
0: Dalle Alpi ai Balcani, esatto. Come si crea questa commistione?
1: La musica delle... La musica folk erano le cassette che c'erano in casa mia, ce n'erano a bizzeffe, canti di soli tipi o giri di ghironde, organetti, fisarmoniche, roba registrata in maniera molto sporca.
2: Tutta la discografia dei Ludalfin.
1: Esatto. E tra l'altro il titolo del disco mio che esce oggi, Sfigati, puttane e maranza, è una rielaborazione, diciamo, attuale di quello che è un disco dei Ludalfin, Gibus, Bagaz e Bandi.
0: Ah,
1: esatto, storpi, puttane e banditi.
0: Ok. Disco che è già uscito, ormai le persone all'ascolto l'avranno già anche consumato, avranno consumato i solchi digitali del tuo nuovo album.
1: Sì, sì.
0: Nuovo album che presenta, sempre rimanendo in ambito folclorico, presenta forse il brano più pop dell'album.
1: Sentiamo.
0: Lo sentiamo così senza anticiparlo?
1: No, anticipamelo tu.
0: No, ma io farei così, lo metterei, perché secondo me è un brano che può anche non avere, cioè, le persone, almeno chi ci ascolta dalla città, dalla città sabauda, forse lo coglie più facilmente delle persone che sono lontane, ma comunque parla a un pezzo di cuore delle persone, cioè comunque certi luoghi sono sia geografici che anche personali e prendono conformazioni diverse in diverse città, quindi magari cambiano i nomi, la toponomastica muta, ma il brano non smette di essere attuale e forte. Io lo lancerei, poi ne parlerei subito dopo, se non ti dispiace. Buon ascolto.

0: E allora, veloci, andiamo a fare un giro al Sempione qua, e io sento anche delle influenze un po' più rocchettare, ci sento delle così un substrato di freschezza, quasi, non lo so, estivo, forse del gelato. Ci trovo, lo sento dei gelati dietro.
1: Rock sicuro.
0: Ma anche il gelato qua, io sento gli Schiantos.
1: Sì, sì, sì.
0: Sento una canzone che parlava di eroina che adesso parla di crack.
1: Già, esatto. Perché alla fine è un po', no, un uroboro, un ciclo, un eterno presente. Come dicevi prima, le canzoni, appunto, come il folk, che si suonavano cent'anni fa, sono benissimo contestualizzabili adesso.
0: E tra l'altro è anche un modo di raccontare così le sostanze, un po' particolare, sia serissimo che anche scanzonato, che è una di quelle robe che forse manca, perché comunque tendenzialmente o è solo scanzonato o è solo serio, ma manca questa commistione del vabbè, ridiamoci su, però è una merda.
1: Ma anche perché se lo fai con una connotazione seria, risulti quello che fa la morale, che è una grandissima pedata nel culo, dire questa cosa è un bene, questa cosa è un male. Invece, prendendola da un punto di vista ampio, che sia ironico, che sia sentimentale, riesce a toccare, secondo me, più persone con quell'argomento.
0: Assolutamente, secondo me si riesce anche a raccontare delle altre robe che raccontandole in maniera seria.
1: Comunque forse non andate al Sempione. O se ci andate.
0: State attenti che restate senza un pezzo.
1: Esatto.
0: Lì ognuno.
1: Certo, sì, sì,
0: fa
1: sì.
0: Quello, ogni persona fa quello che vuole. Questa canzone, però, parla di vita vera. Insomma, è un po' bella perché non è molto romanzata, cioè nonostante sia ironica c'è poco romanticismo, cioè non sono i classici brani, scusa la parolaccia, trap in cui si parla di io smisto i chili, wow, è però tutto molto romanzato, poco attinente anche alla realtà. C'è questa scansonata qualcosa, scansoneria, scansonaterietà, vabbè, quella roba lì in italiano, detta in italiano. Questo modo di essere scansonato comunque la rende anche più terra-terra e più vera.
1: Sì, sì, concordo. Ma il demenziale comunque non l'ho inventato io, vedi, gli Schiantos comunicavano cose pesissime. Pesissime.
0: Sì, Gelati è una canzone molto pesa.
1: Chinotti. Sulla... Un chinotto ogni due ore fa passare il malumore.
0: Esatto.
1: Entra
0: sì,
1: dritto
0: sì.
1: Nel cervello. Però customizzata con il funky, lento, sai, col groove cantato dal. Non è Fricantoni che la canta, mi sembra che è Dandy Bestia che c'è la voce più così.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: È ionica. È divertente.
0: Sì.
1: Se non
0: è Dandy Bestia, è Cavedoni, mi pare, è uno dei primissimi.
1: Esatto,
0: cantanti.
1: Tu sei preciso su queste cose.
0: Se è il demenziale, è un pezzo di cuore per me, forse perché di intelligente c'ho poco.
1: E? Parco Sempione, verde marrone, dentro la mia città.
0: Chissà se anche lì si perdono i pezzi. Probabilmente sì, perché mi sa che ovunque, ogni posto.
1: Ogni Parco Sempione ha dei pezzi.
0: Ogni Parco Sempione è nel nostro cuore.
2: Comunque mi dicono che sia morto Elio.
0: Ah, allora direi
1: oggi. Adesso.
0: Allora direi di mettere una canzone così per celebrare. Ne avevo messa un'altra, sempre l'altro disco. Però se questa è la verità, speriamo. Che però non c'entra nulla con la musica demenziale, perché Elio le storie tese non ha nulla a che fare con la musica demenziale, perché non è demenziale, è solo scemo, cioè gente che parla di scopa e oh no, non me la dai, oh sì, te lo voglio da, fine. Quindi c'è poca...
1: Beh, ci sono dei pezzi, per esempio quelli vecchi come La Ditta, che secondo me è geniale.
0: Ci sono delle robe anche...
1: Adesso non discografico descritto...
0: Sì, no, ci sono delle robe carine, sono molto tecnici, però poi a livello di testi non arrivano alla complessità che hanno gli Schiantos, ma neanche, per citare un prodotto secondo me qualitativamente molto bello così così demenziale il latte e i suoi derivati, che comunque gruppo anche sottovalutato per certi versi, che ha una sua demenzialità un po' così. Ma visto che parliamo di gente morta, io direi di mettere mercato d'organi. Speriamo che siano a buon prezzo quelli di Elio.

qualcosa. Voglio provare qualcosa.

0: E finisce così quest'altra canzone. Action Park, tra l'altro, si vociferava dietro i microfoni, anzi a microfoni spenti, del fatto che il mercato di organi un po' abbia predetto anche delle proposte di legge del ministro argentino. E quindi qua ci si ricollega un po' alla tua connessione mancata o comunque inespressa con Latino America, che tu non hai voluto dire nulla, ma comunque ci tengo a far sapere che al momento...
1: ma Juan compensa tutto quello che non potevo mai compensare io come essere umano, quindi anche...
0: No, assolutamente, anzi andiamo a dare il conteggio, lo spoglio, che al momento è al 97.029% di tutti i voti possibili e che vede Roberto Elbert Sanchez Palomino al 50.075%, mentre Keiko Sofia Fujimori Higuchi al 49.925%. Così, visto che abbiamo parlato delle elezioni, queste attesissime, anche dibattute elezioni in Perù, che vedono il candidato di estrema destra, ovvero la figlia di un dittatore, nonché criminale non di guerra ma di pace, persona che ha fatto crimini contro l'umanità, che ha sterilizzato persone in lungo e in largo, e poi una persona così di centro, vabbè, niente di che. Elezioni vivissime e sentitissime. Ma parliamo di Action Park.
1: Vabbè, due cazzate. L'Action Park è un posto che esiste, penso che adesso lo gestiscano i figli di questo Eugene Mulville.
0: E qua tornano questi nomi.
1: Già, e lui c'era la fissa che voleva fare il parco divertimenti più grosso e con più attrazioni della storia. Voleva buttarlo in culo a Disney. E l'ha fatto. Peccato che gli scivoli erano in cemento, tutti i bagnini si drogavano, la gente si scrafazzava la testa sui cordoli in cemento, annegava, moriva nel vomito. Certo. E lui ne ha aperto uno in America, uno in Germania, e andavano tutti malissimo. Ma l'ha fatto fin da vecchio.
0: Sì, no, adesso che mi racconti questa storia, certo, non mi ricordavo il nome, ma ci mancherebbe. Quante cose che la Pennichella fa tornare alla memoria. Ci arrivano anche messaggi a 346-6673-263 che ci ringraziano per aver ricordato dell'esistenza di Latte e sui derivati, e ci chiedono anche di mandare una canzone. Vedremo se avremo tempo più tardi, perché diciamo che questa Pennichella è un po' monotematica, è una Tenichella o una Pennitenia, perché siamo qua a parlare del nuovo album di Tenia, o Eugenio Tenia, a seconda di come vogliamo chiamarlo, quante Eugeni vogliamo inserire all'interno di questa radio, che si chiama... Prova a dirlo di nuovo tu. Stavo cercando di darti il lancio sul nome del disco per fartelo dire.
1: Ah, certo, pensavo il pezzo, no? Sfigati, puttane e Mavanza.
0: Ok. Se vuoi dire, annunciare anche un pezzo a caso, lo mandiamo così. Ce li ho tutti.
1: Stupiscimi.
0: Stupiscimi, non c'è stupiscimi.
1: No, tu, Eugenio.
0: Ah, io, allora.
1: Che poi sono io.
0: Allora, ti faccio stupire da te. E metto questa canzone qua. Vediamo se la riconosci, vediamo se hai studiato.

0: Come on.
1: E così abbiamo accolto delle richieste dei latte sui derivati, di poter riascoltare una volta ricordate l'esistenza di questo gruppo romano. E poi, visto che abbiamo parlato comunque di demenziale, eravamo così sul demenziale, abbiamo parlato di montagne, e allora perché non parlare anche di montagne? Abbiamo messo Q-Sick Necrovomit X-Core con Valdesi di merda, fate schifo alla merda. E pezzo sobrio, comunque secondo me molto sobrio, molto raffinato, che dire, niente,
2: bilanciato, sì.
1: Bilanciato, poche fisarmoniche mi sembra, tra l'altro fisarmoniche che non si sentono molto all'interno del disco, ma si percepiscono, si subodorano, e chi ti segue anche su piattaforme digitali forse ti ha visto anche imbracciare una di questi strumenti del demonio.
2: Forse.
1: E che dire, se non hanno fatto, peggio per loro.
2: O meglio,
1: peggio.
2: Peggio.
3: Se questa formula come se fosse un dogma, vivendo.

Pigliato male, ti vogliono pigliato male, ti vogliono pigliato male, così fa lo schiavo, sei più vulnerabile. Coscienza 2050, ho fatto un impianto Toshiba sotto la pelle. Sta scena manco la calcolo, sta scena.

0: nella sua leggerezza e nella sua semplicità, forse più che leggerezza, cioè ci si è molto stratificato, quindi si può anche ascoltare così tanto per, ma poi andando, non so, ci vuoi dire qualcosa?
1: Ma
0: o vogliamo parlare della Bolivia?
1: Ma peggio peggio, diciamo che è un po' quando, sai, no? Ti dai quella cosa per non dire che il fatto che ti è accaduto in quel momento magari drammatico nella vita, dici vabbè, potrà andare peggio, dai. Per vivere, per stare a galla. E questa cosa la fanno in una maniera un po' sbagliata, tipo gli psicofarmaci, un certo tipo di... Sai, ti tengono a galla, ma non è che ti fanno uscire dalla merda.
0: Sì, tolgono... È una sorta di... Mannaggia, l'italiano che mi sfugge così... omeopatia. Cioè, cura la sintomatologia molto, in maniera molto labile, ma non cura il male. Cioè, sei triste...
1: Dipende anche dai tipi di soggetti, però... prescriverlo alla qualsiasi.
0: Sì, tendenzialmente lo si fa anche perché secondo me, vabbè, nella mia ignoranza, alcune cause di alcuni malesseri sono così
1: radicate,
0: strutturali, forse direi, che per andarle a intaccare servirebbe una rivoluzione sociale, rivoluzione totale, e forse per questo si cerca un pochettino di stare a galla, e a volte si tirano anche i remi in barca stando a galla, e si va al minimo.

0: Questo impegno minimo, sforzo minimo potrebbe essere un inno della Pennichella, ma noi neanche quello minimo di sforzo vogliamo fare, e quindi ci facciamo dire da te che ci sono delle citazioni di musica italiana, così delle citazioni un po' di un cantautore, forse non si chiamerebbe cantautore, di un cantante molto conosciuto. Vabbè, vado al minimo è il contrario di vado al massimo.
1: Esatto.
0: Non lo so, se ci vuoi dire qualcosa, se no ma mettiamo un po' di cumbia e parliamo dei cazzi nostri.
1: Ma mi piaceva mi piaceva questo

0: psichedelismo che, minchia, negli anni 80 c'era tutta questa cosa di spaccare, che c'è anche un po' adesso, ma la gente lo fa facendo il minimo sforzo in tutto, me compreso.
1: Sì, cioè siamo arrivati, mentre all'epoca c'era la volontà di cercare di fare il meglio nel peggior modo possibile, probabilmente, cioè senza ombra di dubbio, però c'era la volontà di fare il meglio, adesso si cerca più che altro di sbaragliare ogni rivalità, ogni competizione, ma cercando di fare il prodotto peggiore possibile. Parlo di prodotto non a caso, perché laddove si fa arte, invece, forse l'arte, almeno per la mia visione, l'arte è un po' una condanna, cioè le persone che fanno arte non scelgono di fare arte, sono costrette a farla appena psicofarmaci, andare peggio eccetera eccetera, e quindi quelli che fanno i prodotti li fanno sempre più peggiori possibili, sempre più schifosi possibili, devono costare poco e vendere tanto, quindi questa immerdificazione, defecamento, indefecamento, non so come potremmo dirlo, comunque in inglese si dice enshittification, che così è una roba che pervade un po' non solo l'Italia, non solo l'Europa, non solo l'Eurasia, non solo il pianeta, ma forse si espande anche all'intero sistema solare.
0: Sì,
1: e allora io la manderei. Forse l'ultima traccia, l'ultima, ma non per importanza, e forse nemmeno l'ultima del disco, veramente, perché noi abbiamo ascoltate in un ordine molto personale. Se volete sapere qual è l'ordine, poi ve lo dovete andare a ascoltare sull'internet, sul web. E l'ultima fa così.

0: questo Love Planet.
1: E ho mentito, questa non è la vera e ultima canzone della Pennichella, o almeno della Tennichella, Tenichella, Pennitenia, perché qua voi non, forse non riuscite a vederlo perché avrete il sole negli occhi, questo sole così scalpitante sotto le nubi torinesi, ma ci sono degli strumenti che sono stati imbracciati e a breve potremmo sentire un live acustico. Chissà come suonerà questa musica in acustico. Io direi che, visto che noi siamo molto punk, facciamo un soundcheck così un po' alla veloce, quindi voi vi sentirete un line check, come dicono quelli bravi, e poi si partirà con la prima canzone, che ci vuoi dire quale è, oppure la scopriranno?
2: È la prima che hai mandato.
1: Ok, quindi per chi ha buona memoria, per gli altri lo scopriranno dal testo, anche perché il titolo verrà ripetuto un po' di volte, non troppe, il giusto. E quindi che dire, io direi se potete darmi così le chitarre e tutto, io smetto di parlare che il microfono serve per altro.

sali sul pullman. Fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, oh, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento. Sta puttana vuole fottere con tenia, si becca la setticemia, già già. Fancazzista vuole un ruolo anche lui, fa il critico musica.

al guinzaglio in ufficio adesso, che ti vedo al patibolo quando sali sul pullman. Fallimento, fallimento.

0: Allora, ancora una, quella bella.
1: Quella bella, quella che non so fare. Ringraziamo DJ Wibukake, Chierichetti, Juan.

sei. Anna si sveglia in un motel e pensa. Anna si sveglia in un motel e pensa. Scrivo, sapete, raga, non ricordo il testo perché un mio grande cap è ricordarmi che cazzo scrivo. Però ci riproviamo perché Elvis faceva così, avrebbe fatto così. Anche morire cacandosi addosso.

0: riprendo possesso del microfono, magari lo risetto per una voce parlata, quindi ok, oh, molto meglio, molto meglio, forse un po' più, okay, un po' più così. Quindi abbiamo ascoltato dei brani acustici, abbiamo ascoltato qualche brano contenuto in Sfigati, Puttane e Maranza. Incredibile l'utilizzo della schwa plurale anche in un testo che denota un'attenzione anche al futuro oltre che al presente personale. C'è un tre, chiaramente una schwa plurale. Aspetta,
1: datemi la parola. Quello perché negli SMS si scriveva con tipo al posto della I si metteva l'1, al posto della A si metteva il 4, al posto della E si metteva il 3.
0: Allora, poco che fai così,
1: si metteva il 6.
0: Ormai abbiamo notato che sei politicamente corretto, quindi non puoi più ritrattare questa roba. È inutile che
1: molto
0: fingi.
1: Molto in disaccordo.
0: È inutile che fingi di fare lo scorretto.
1: Molto in disaccordo.
0: E abbiamo ascoltato quindi
1: anche se fa così è buono, non mi preoccupate.
0: Lo potete accarezzare, non morde. E abbiamo ascoltato quindi dei brani che hai rifatto in acustico,
1: sì, arrangiati con Quan, che ha suonato la melodica.
0: Ok, sì, tutte le parti più così melodiose, mentre tu andavi di grattugio, direi.
1: Sì, sbagliavo come...
0: Vabbè, ma quello è il punk, non serve... Cioè, arriva l'anima e quello basta. Voi live, come... Perché non farete live acustici così come non li avete fatti al Paso? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Ah, ok, quindi segretezza sui possibili live.
1: Non ci sono piani.
0: Non ci sono piani. Ma fino adesso come li avete pensati? Come li avete, anche solo quelli che avete fatto fino ad ora?
1: Quando voglio suonare dal vivo, io lo dico a Quan. Troviamo un posto, solitamente è una data o due all'anno, una. Avevamo iniziato in tre con DJ Ken, che saluto, e Quan al basso con un mega fuzz che si sommava all'808 pompato dalla console, ed era una cosa bella, bella sporca. Non abbiamo continuato su questa linea perché abbiamo detto che palle la perizia dello strumento, della cosa. Quindi si è dotato di un lettore MP3 e io ho la voce e lui il lettore MP3, perché tanto le canzoni sono quelle e io ci vado dritto sopra.
0: Ed è così che avete performato in quel concerto, nei 10 anni della Pennichella, tra l'altro, al Paso, insieme a, ricordiamolo, il buon Vanni o Tossegrassa.
1: Lui ci tiene sempre a specificarlo, la Tossegrassa.
0: La Tossegrassa, perché non è una tosse a caso.
1: Perdonalo, non è...
0: Sì, scusate, qua l'ignoranza regna sovrana ed è quasi arrivato anche il momento della nostra Pennichella, ma noi potremmo anche andare avanti e mettere qualche canzone che, così, se vuoi mettere qualche brano che ti possa rappresentare, anche non tuo, cioè brani che ti hanno formato.
1: Sul computer e ogni brano che e la io, mia mente è a disposizione.
0: E io provo a vedere se esiste.
1: Ok, c'hai qualcosa di Togni? Semplice, ce l'hai.
0: Gianni Togni, vediamo, chiediamolo a internet se ce l'ha. Chiediamo a internet, ci mette un po' perché internet qua è ancora. Ci abbiamo ancora la stufetta che fa. Allora, vediamo se si connette. Abbiamo fatto partire il modem 56K. Abbiamo detto semplice.
1: Sì, a caso.
0: Semplice o a caso? Sono due canzoni diverse. Io direi questa a sto punto. Ci abbiamo tutto.
1: Benissimo, incredibile.

sono grande, io sono l'artista, il divo, il mito. Io sono vestito di gloria, di fama, di teatralità. Sono nato e per questo un predestinato, io sono sicuro, sono maturo per trionfi futuri ed immortalità.

Ecco, il sipario si è alzato. Io sono già entrato, ma davanti la gente non sento più niente. Chissà se avrò voce, se funzionerò. Prima mi son caricato, ma non è servito. Forse esagerato, son pur sempre un mito. Non so fino a quando mi durerà.

e forse siamo riusciti a convincere a fare un altro pezzo, chi lo sa, forse a fare una cover. Finiamo questo brano in cui settiamo un po' ancora di nuovo tutti i microfoni che avevamo disfatto e chi lo sa, chi lo sa.

mangia la minestra che qualcuno pagherà. Il suo fallimento è un lavoro a pieno tempo, è un avanzo di liceo senza storia e senza età. E poi ti siede accanto, si mette a recitare, ora rende poesie

sempre aperto. E no, ringrazia, ti guarda male, col cinico orgoglio d'artista che assolve col genio il suo furto.

Al bar di Vasco trovi il regista che ha smesso di fare il film underground. Ha rifiutato un western spaghetti. Ha perso i milioni proprio all'ultimo round. Adesso spaghetti cucina lì nel bar. Per chi ci va e lo sa. E dei western c'è se funziona la TV. E la notte così se ne va. Da Vasco trovi pittori di noia, facce di tela e mancati in bianchini, che espongono seghe in bordelli dell'arte. Poi bimbi incompresi, poi artisti incompresi.

Aviva colpisce, scappa il 68. Non fa più compagno, l'eschimo era verde. Il compromesso è puro, il debole si perde. E c'è un relitto studentesco che al maggio sopravvive e dal Marocco fa il pendolare e spaccia nelle case proletarie garzanti per un trip editoriale. Da Vasco trovi pittori di noia.

0: Ottima, ottima canzone, anzi stupenda, visto che è stata completamente improvvisata e così l'abbiamo acchittata. Intanto io mi riaggiusto il microfono per avere una voce umana. È stata completamente improvvisata sul momento, troppo ok, così improvvisata sul momento. Qualcuno forse ha riconosciuto l'autore della canzone. Era una cover, ed era una cover di Enzo Maulucci, lo possiamo dire?
1: A voglia, grandissimo
0: personaggio storico del cantautorato torinese, non solo, persona che ha saputo tracciare una linea netta tra cos'era il cantautorato impegnato e cosa non lo era in quegli anni, negli anni 70, in cui
1: senza mezzi termini.
0: Esatto, che non era le cose alla De André o alla Guccini, ma erano delle robe proprio
1: di strada,
0: vere e proprie. Gente morta ammazzata, Torino che non è New York, si ammazzano a Torino. Ma si sparano allo specchio per vedere un uomo morto, e io su questa...
1: C'è chi ammazza e chi si ammazza, e io non so chi dare torto.
0: Quanta poesia. Vent'anni fa pensavo già di aver capito, adesso non lo penso più. Capisco.

0: bene, deve essere operaio.
1: Deve essere operaio. Qua c'è un qualcuno che ha da dire, probabilmente si prende male per queste cose.

0: diciamo?
1: Che Amanda? Devo andare perché ho una vita sessuale.
2: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
3: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.
2: A presto.

0: tutte cose. Ringrazio Juan, Cher, Chierichetti, editore. O va detto Chierichetti editore, o si può dire Chierichetti editore, in modo tale che sembrano più nomi, che sembrano che ci siano più persone qua dentro. Qua annuiscono da dentro il vetro. E ringrazio soprattutto Eugenio Tenia.
1: Grazie a te, Eugenio.
0: Devi dirlo più veloce, più vicino al microfono.
1: Grazie a te, Eugenio.
0: Prego. E che dire? Niente, noi ci si sentirà di nuovo, perché i tuoi brani ormai usciti andranno a rimpolpare un po' la musica che verrà messa all'interno della pennichella, e poi chissà che non si faccia di nuovo un'altra mattata di questo tipo.

0: che ne so, magari solamente cover, e faremo solamente i Blink 182.
1: In disaccordo come...
0: Vabbè, allora facciamo i Blink 182 con Juan, e con te possiamo fare, non lo so, Beyoncé.
1: Dai, va bene.
0: Anche se forse io sono più per Shakira dopo il brano che ha fatto contro il lavoro.
1: Nicki Minaj.
0: E Nicki Minaj, il suo supporto a Trump, non lo so.
1: È un hit.
0: Hit, ma tu devi ascoltarti. Prima o poi questo brano finisce, io credo. Comunque, finché non finisce, continuiamo a parlare. Tu dovresti ascoltarti El Jefe, il capo, fatta da Fuerza Regida, una band fantastica messicana, e Shakira, in cui Shakira finge di alzarsi la mattina presto per portare i figli a scuola e si lamenta del fatto che il suo marito, suo sposo, tiene un jefe de mierda che non lo paga bien. Pezzone che comunque apre il cuore e che parla a tutte noi persone.
1: Sì, è recente.
0: Recentissimo, sì, molto molto recente, molto molto recente. All'interno della mia anima si è un po' rinsavita rispetto a quella roba orrenda che era Waka Waka, con questa che così parla a tutte le povertà che siamo. Non so, me riempie il cuore, ma io vabbè, a sto punto io lascerei che sto brano prima o poi finirà, prima o poi inizieranno altre trasmissioni, prima o poi inizierà la bobina e poi altre trasmissioni. In ogni caso, con tutte le persone all'ascolto che volessero, noi ci vediamo alla festa della radio alla Manituana, che è il 13, 12 e anche il 14 di questo mese, quindi questo weekend. Se vi state chiedendo perché ho dato i numeri non in ordine cronologico, beh, forse dovete per forza venire alla festa della radio.

0: are listening to Radio Blackout, 105.25 FM.
1: La situazione è stazionaria. Ogni cosa è sotto controllo. Tutto è stato previsto.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati, Absal Compost, Una Hain, Ossia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother, Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
0: 34.
7: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
7: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
7: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
7: Le libere frequenze di Radio Blackout.
8: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest

0: L'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia,
1: abbiamo vinto la battaglia,
0: vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

Ai ai ai ai ai ai, siamo rimasti in tre quando sono le 3:33 meno 2 più 8 diviso 9, 10 giugno 2026, siete in ascolto di C'hai le storie. Così direttamente dal magico mondo di Pier Pelua. Incominciamo questa puntata prefestiva, infatti è quasi tutto pronto per il 34esimo compleanno di Radio Blackout, la radio che dal 1992 trasmette nell'etere torinese senza alcun sostegno se non quello di chi l'ascolta. Concerti, dibattiti, manicaretti e ottimi cocktails durante tutto l'anno per portare un po' di musica, un po' di controcultura accessibile a tutte e tutti. E naturalmente informazione, storie e musica di dubbio ascolto sulle 105-250. Trasmettiamo anche streaming e in dub. Questo è quello che facciamo, quello che ci facciamo, non ve lo diciamo. Provare per credere. E l'occasione è proprio questa, 12, 13 giugno, 14 pure, al Manituana, Largo Vitale 113, 113 Cellerini, circunnavigavano il Circeo, circoncidendoci, e boh, basta, finisce così. Abbraccio, oggi andiamo a braccio. Come direbbe Calcutta, indie per cui. 3466673263, il numero di telefono dove mangiare messaggini, chiamare WhatsApp, eccetera eccetera. 011-2495-669 invece per le chiamate in diretta. Hotline dopo le 2, dal 2 alle 6 del mattino. Scherzi telefonici e consigli per riparare la lavastoviglie, tutto lo stesso numero. www.radioblackout.org, il sito dove ascoltarci in streaming, riascoltare i podcast, le puntate che più vi piacciono.

0: capriccio.
1: Attenzione, non m'ero accorto che era partita pure delle canzoni qua sotto, incredibili remix qui a Celle Storie. Invece ci siamo ascoltati i Gentileschi che suoneranno venerdì 12, ma andiamo a sentire qualche altra chicca sempre per venerdì. Questi sono i Makossiri.

Scarica adrenalinica questi Makossiri. Andiamo, continuiamo sempre con venerdì 12 questa line up. Ci andiamo ad ascoltare i Nail Breakers.

Eccoci qua, e questi erano gli Onga Heines. Adesso passiamo agli Ossia per andare avanti questo venerdì 12 nel parcheggione del Manituana.

E allora zittiamo un secondo la musica per fare una diretta, un collegamento. Dovremmo avere al telefono Giuseppe. Pronto, ci senti? Pronto? Giuseppe, ci senti? Niente, mo ci riproviamo a collegare.

0: Ah, Giuseppe. Giuseppe, niente, aspetta, non è andato col telefono, forse riprovo col cellulare.
1: Vabbè, come avete sentito, ci riproviamo con altri mezzi. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto? Pronto, Giuseppe, ci senti?

Pronto? Niente da fare, non riusciamo a metterci in contatto.

E allora, come avrete ben sentito, purtroppo non siamo riusciti a fare un collegamento con i compagni di Salerno, che da questa mattina hanno bloccato sia via mare che via terra il porto della città in solidarietà a tre lavoratori licenziati in tronco, naturalmente licenziati perché iscritti a un sindacale non di quelli confederali, insomma i COBAS. La vendetta alla mannaia del padronato è arrivata subito, quindi i lavoratori non ci stanno e, come abbiamo detto, hanno occupato il porto di Salerno. Per rimanere aggiornati potete andare sulla pagina social dei COBAS Napoli oppure ascoltare domattina a questo punto l'informazione di Blackout per conoscere la vicenda e rimanere aggiornati. Noi quindi andiamo avanti con la musica. Ci siamo ascoltati gli Ossia per concludere questo venerdì 12. Ce ne andiamo con i Sixa.

vici o pezza. Ogni sezzetto va al foro, è da posto, sta un suo vivi, il corrap. Pure ecco, ogni un ubi, si sviglio, se grazia, cosa ramera, poi a te. Insie, che schicile, rescena. Poi ho narrato, che tu rapevi, c'è geniesa, insie, e poi è, e si è di sesso. O scuola, gli attivi, muovi, o scuse, sconsci, gli sciac. Gli sciac, ah, perché si sca, mi ottuscuje, mogę powiedzieć tylko obiecać, że na zawsze pozostanę z tobą. Tu pod ziemią, we are under the ground, honey, forever. We are under the ground, let's show the world is real, real underground. Or not, cause they gonna ruin us, we gonna bury, bury. They gonna bury, bury. Let's leave the main fairies, let's leave the main topic, let's leave the

Toni Oscuri con Siska, invece concludiamo con un po' d'allegria. Questi sono gli amici Western Riviera, sempre sul palco venerdì 12.

Con i Western Riviera concludiamo questa carrellata di artisti che suoneranno il venerdì 12 all'inaugurazione del Blackout Fest 2026, 34 anni di libere frequenze, musiche dal vivo, in radio e ovunque voi le cerchiate. Passiamo al giorno dopo, sabato 13. Questi sono i Dalila Kairos. Intanto vi ricordiamo che alla festa troverete, oltre il canonico bar, anche il il Tropical Bar con tutti i vari succhini alcolici e una cucina spumeggiante con grandi panini. Il Buonito Mussolini dal sapore italico. Valentina Naspi, un panino lussuoso e lussoreggiante. Gigi Proiettile, un panino che ti colpisce. E il panino Mangione che ti toglie il medico di torno. Ma anche Aria Bimbi, informazione, lo studio mobile, dibattiti. Insomma, che quest'anno l'abbiamo fatta grossa, prezzi accessibili a tutte e tutti, altrimenti scavalcate. Ginnastica non ha mai fatto male a nessuno. E ascoltiamoci allora sti Dalila Kairos.

Ricordiamo anche un altro appuntamento, perché venerdì 12 giugno si terrà una mobilitazione al Franco di Alfredo. Infatti è stata fissata l'udienza per il ricorso della difesa contro il rinnovo del 41 bis, appunto il compagno Alfredo Cospito. Si terrà una mobilitazione a Roma, quindi anche a Torino si vuole portare sostegno e solidarietà. Quindi dalle 9 alle 10 ritrova al Tribunale di Sorveglianza in corso Vittorio Emanuele, angolo via Paolo Borsellino, e alle ore 12 in Piazza della Repubblica sotto l'orologio per il volantinaggio.

0: Insomma, anche questo Landi la manda, che la manda, e cambiamo genere, ma non cambiamo posto. Ci andiamo a ascoltare gli Odate e Abstral Compost.
1: Intelligent, confederate, you can't mask it. A high risk green piss all for years, what's the motion?
0: Cattivissimi dagli Stati Uniti.

Insomma, non vengono mica per niente questi Abras al compost. Ho da te. E adesso andiamo da Simona Zamboli. Ma poi non è male uno perché anche impara le pronunce, conosce musica nuova.

Suoni mistici con Simona Zamboli. L'album si chiama Requiem. Adesso passiamo invece a Stepmother. Rock and roll australiano.

E ancora andiamo avanti, DJ Pisolino, sempre sabato 13 dalle 18 alle chissà.

Si sente proprio benissimo questo DJ Pisolino, quindi andiamo all'Allen State, ma sto giro è domenica 14 direttamente dalla Lettonia.

Si va veloce, si va veloce con gli Allestate dalla Lettonia. Domenica 14 giugno, Blackout Fest, 34 anni di Libere Frequenze. E chi ci ammazza?

Anche Felinto alla Blackout House, ma ci sono anche Calozin, ce le andiamo ad ascoltare in questi ultimi minuti di Cielo e Storia.

Okay.

Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti a questo Blackout Fest 2026, 34 anni di libere frequenze, 105 e 250, www.radioblackout.org per ascoltarci in FM, in DAB, in streaming, l'unica radio senza pubblicità che non prende ordini da nessuno. Una radio che da 34 anni si autogestisce, che si basa sugli appuntamenti che fa in giro per la città, appoggiandosi a posti occupati, autogestiti, movimenti, sostenendo le lotte contro la repressione. Per dare una voce altra con uno strumento importantissimo, uno strumento capace di valicare i muri del carcere, di unire le persone da ogni angolo del mondo. Attraverso l'etere si muove il messaggio di rivolta e di solidarietà. Venite a sostenerci, venite a conoscerci, venite a salutarci. 12, 13, 14 giugno, Spazio Sociale Manituana, Largo Vitale 113, Torino, non mancate. Cioè, le storie invece torna settimana prossima, se ancora saremo in vita. Dopo di me invece spot, e quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati. Ciao!

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana a Novero.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

They just dollars.

cantiere costruito in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un vetto dormitorio. Un quartiere costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.
4: Baby. Yeah.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Podcast sui mondiali di calcio 2026 in Messico, a cura del Nodo Solidal.

Ci sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso.

sono una serie di numeri, di record quasi assurdi che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli monstruo di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.

0: Parliamo dello Stadio Azteca, rinanimato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello Stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo assieme a Maracanã in Brasile ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
1: La nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
0: Con quel gol al 111° di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
1: Passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
0: E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. Serpentina celeste tra i birilli inglesi del pibere oro di Diego Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dei tratti metafisici e oltreterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto la nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.

Uno corazón. Il più grande evento sportivo e estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo stadio Azteca, nella zona di Santa Úrsula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendini a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico, scritte in inglese nei ristoranti con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, ma anche l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto: ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e frutta calo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori, lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove, mentre fai il check-in, a fianco le scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la Azul e la Verde Clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia, chiamata Grand Tenochtitlan, connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora.

Guardare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mundial del Despojo. In un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra simmetrica, anomala e intermittente ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno.

0: e dove nemmeno un paio di mesi fa l'eliminazione del leader El Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
1: Ciao, grazie per lo spazio. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, e stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no? Di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché e Roma Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati a doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo, appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano, pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse all'Estadio Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali come Santa Úrsula Cuapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo Stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questo aumento degli affitti non sostenibili, degli affitti, scusa, non

0: non sostenibili e non rinnovano i contratti, c'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio, dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no? Delle persone dove lo possono comprare, da mangiare, dalle loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro, che non è per niente positivo, c'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né in né cool. Però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
1: Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo Stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
0: Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia, dove sorge questo stadio Azteca. Quindi è uno dei punti più sensibili, ovviamente, di questo Mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati. Ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 e i 12, scusate, i 1200 euro, che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino non si possono permettere. Quindi qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico, e le strade e la sicurezza, per esempio anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce perché, come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni, soprattutto, è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee, pensate per l'enorme quantità di gente che arriverà durante il mondiale, e questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto, appunto, mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa a Città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città contro il mondiale, è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo, quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante, perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito. Il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili, perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati, o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva, o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte delle volte appunto crea più problemi di quanti ne risolve. Quindi appunto Salgado sottolinea come la città viene ricalibrata, in parole sue, secondo questo calendario mondiale, del mondiale, no? Secondo il calendario del mondiale e non secondo i bisogni dei suoi abitanti. C'è questa idea centrale di cercare che l'urbanistica venga temporaneamente subordinata alla logica dell'evento globale, appunto, e si sta cercando di risolvere la situazione, anche se purtroppo appunto poche persone o poche donne, soprattutto di un quartiere, poco possono fare di fronte a questa enorme forza, no? Che è la FIFA, che è il mondiale, che è tutto il gioco capitalista che c'è anche dietro a queste situazioni.

0: Il Mondiale è un acceleratore di rigenerazione urbana, se così possiamo provocatoriamente chiamarla. Quali altri quartieri o zone della città o soggetti sociali sono particolarmente colpite da queste trasformazioni?
1: Sì, questa domanda è importante perché fino adesso, appunto, abbiamo parlato delle colonie, quartieri centrali e semicentrali e anche dei quartieri vicino allo Stadio Azteca, no? Però anche uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è la Calzada de Tlalpan. Calzada in italiano si potrebbe tradurre come tangenziale, comunque una strada molto grande che si chiama appunto Calzada de Tlalpan, che è uno dei principali assi viari della città, no? E che è sempre stata occupata da lavoratrici sessuali ed è stato un punto di lavoro storico per loro. E anche lei sta subendo interventi di questa riqualificazione, tra virgolette, e collegati a questi progetti di mobilità urbana, no? Per la preparazione del mondiale. Quindi tra questi interventi rientra la costruzione di questa nuova ciclovia nella Casa di Tlalpan, che è un po' una riorganizzazione dello spazio stradale, no? Perché è sempre stata un punto molto importante appunto per il traffico stradale, ma adesso vogliono costruire questa nuova ciclovia ed è un progetto enorme promosso dall'autorità, dal governo messicano. Ufficialmente il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità, ovviamente perché promuove l'uso della bicicletta e l'accessibilità urbana, ma sul territorio appunto abbiamo moltissime lavoratrici sessuali e collettivi di lavoratrici e anche no, collettivi femministi eccetera, che ci stanno raccontando che queste opere stanno avendo degli effetti immediati negativi ovviamente su chi vive e anche lavora lungo la calzada, che appunto è enorme. E il collettivo TrasUX, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, ovvero lavoratrici sessuali unite e indipendenti, stanno denunciando da mesi che questi lavori hanno ridotto la circolazione e anche ovviamente la presenza dei clienti, colpendo molto direttamente il loro reddito. Non solo, cioè oltre al fatto appunto di perdere dei clienti, stanno avendo anche moltissimi problemi legati alla salute, perché stanno respirando costantemente la polvere, per esempio, dei cantieri. O questi lavori stanno chiudendo, modificando molte stazioni del metro, quindi oltre al fatto che appunto i clienti non arrivano più in macchina, anche ci sono moltissime persone, non solo clienti delle lavoratrici sessuali, ma anche persone che si stanno muovendo da una parte all'altra della città, che non riescono più ad avere accesso o hanno un accesso molto complicato alle stazioni della metropolitana, non nelle vicinanze. Per queste lavoratrici il punto centrale non è economico ma è territoriale, appunto perché la Calzada de Tlalpan è uno spazio di lavoro storico, come dicevo, costruito nel tempo come un luogo di attività e sopravvivenza per queste persone, e queste trasformazioni urbane ovviamente vengono percepite come una forma di rimozione, no, progressiva del territorio, ma anche come una sorta di pulizia sociale. Il collettivo ha anche espresso moltissime preoccupazioni rispetto all'aumento dei prezzi degli hotel e degli affitti della zona, ovviamente, come abbiamo già menzionato per tantissimi altri posti di Città del Messico, che sicuramente si intensificheranno con l'avvicinarsi del mondiale, quindi andrà sempre peggio praticamente. La loro paura non è solo che appunto aumenti con l'avvicinarsi del mondiale, ma anche che sia una dinamica che venga normalizzata come una specie di effetto inevitabile di questo evento e che non ci sia nessuna protezione per chi lavora nello spazio urbano, no, informale. Quindi appunto anche per menzionare importante le richieste avanzate da questo collettivo, lo ripeto, il nome TrasUX, emergono molti punti chiave. Anche questi più o meno li leggo: e la creazione di tavoli di lavoro con partecipazione diretta delle lavoratrici, la regolazione delle tariffe alberghiere per evitare abusi legati al mondiale, la protezione contro estorsioni e abusi di polizia e la garanzia della non criminalizzazione nei processi di registrazione o controllo amministrativo. Da menzionare che queste richieste sono state fatte mesi fa e non sono mai state ascoltate da parte del governo, quindi appunto è una situazione che ci apporta moltissime testimonianze, quelle dei residenti, dei quartieri, quella delle lavoratrici sessuali, e ci mostra che alla fine il mondiale non agisce in un modo uniforme, cioè non trasforma la città allo stesso modo. Sì, si può notare questa tendenza negativa verso certi settori della popolazione, ma ha degli effetti che sono molto vari, molto diversi tra di loro e purtroppo hanno delle ripercussioni molto gravi.
0: Ha fatto scalpore qualche mese fa la notizia del ritrovamento di centinaia di sacchi neri con all'interno resti umani nelle zone del cantiere per il nuovo stadio di calcio a Zapopan, nei pressi di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. Lo stesso stato di Jalisco, che è stato al centro della cronaca appunto per l'eliminazione del Mencho, capo del cartel Jalisco Nuova Generación, e che è uno degli stati messicani con il numero di persone desaparecidas più alta. La domanda è come si lega l'arrivo del mega evento calcistico alla questione mai risolta e attualissima della violenza criminale in Messico.
1: Sì, il rapporto tra il Mondiale 2026 e la violenza criminale in Messico non è esattamente diretto, però si inserisce ovviamente in una realtà che è già segnata da tantissimi anni da una crisi strutturale, no? Che è quella delle sparizioni forzate e delle fosse clandestine e anche della presenza molto radicata del crimine organizzato in diversi territori del paese, dove uno dei posti più emblematici è una delle città ospitanti del mondiale, ovvero Guadalajara. E Guadalajara si trova nello stato di Jalisco, che è da anni uno dei centri più colpiti dalla violenza legata al cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali di narcotrafficanti più potenti e violenti del Messico al giorno d'oggi. E negli ultimi anni e anche recentemente in aree periferiche dello Stato, non solo a Guadalajara, sono stati segnalati dei ritrovamenti di resti umani e anche di fosse clandestine. Come ben dici, quello più famoso ritrovamento, più famoso e più emblematico è stato quello delle 500 sacche nere con i resti delle persone scomparse, e questi avvenimenti rendono molto evidente questa sovrapposizione tra questa espansione della città tra virgolette e la presenza di violenza strutturale costante. Questo ritrovamento è penso molto importante per mostrare un po' la realtà che vivono in Messico molte persone, ovvero i familiari delle vittime di sparizione forzata, e che con le loro mani normalmente scavano letteralmente nella terra per cercare i loro cari. Un esempio molto famoso sono i collettivi di Madres Buscadoras, e che non vengono aiutate appunto dallo Stato, ma loro stesse si mettono a cercare i propri figli nella terra, letteralmente, scavando, e non sono aiutate dallo Stato. Quindi lo Stato non le aiuta a cercare i propri cari, ma allo stesso tempo si inverte in questi progetti di trasformazione urbana, dove in un modo penso purtroppo macabramente ironico devono scavare, e scavando trovano quello che spesso trovano le Madres Buscadoras o altri collettivi, che sono i resti delle persone scomparse. E ricordiamo che in Messico ci sono 130.000 più o meno persone scomparse. C'è una crisi nazionale terribile riguardo questo fenomeno. Ed è proprio in questo contesto che ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo, e ci sono questi stadi nuovi, i trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili. Perché non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ritrovamenti in zone dove si stanno facendo questi progetti di trasformazione urbana, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro lotta, perché negli ultimi mesi i governi appunto dei vari stati del Messico, ma anche il governo messicano generale, hanno proibito che si mostrino si chiamano ficha de desaparición, ovvero diciamo delle foto e delle schede informative praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati per cercare di trovarla. E queste fichas, queste schede diciamo informative, sono sempre state utilizzate dai familiari delle vittime per cercare di diffondere il loro disagio, il loro problema, e cercare di trovare i loro cari. E dove si diffondono? Si incollano per la città con dei volantini, si mostrano anche molto spesso nelle televisioni, nelle piccole televisioni che si utilizzano per pubblicità di solito dentro i trasporti pubblici, e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé. Quindi appunto il caso di Jalisco è molto emblematico per questa tensione, cioè una città globale che si prepara a ospitare eventi internazionali, però nello stesso territorio continuano a emergere queste tracce di violenza non risolta, e anche non solo tracce di violenza dei cartelli o dei gruppi criminali, stiamo parlando anche di una violenza diretta dello Stato verso le persone che lo compongono, quindi dello Stato verso persone che soffrono per una perdita gravissima, per sparizione forzata. E molti collettivi, è anche importante menzionare, che parlano di una doppia sparizione o anche triple sparizione addirittura, perché c'è prima la sparizione per vari fattori, appunto gruppi criminali, bla bla bla, poi c'è la sparizione, la seconda, perché lo Stato non aiuta nella ricerca di queste persone, e c'è anche una tripla sparizione perché oltre a non aiutare queste persone gli proibisce di fare un lavoro che lo Stato stesso dovrebbe fare, ovvero cercare di diffondere la notizia e cercare di trovare queste persone. Quindi stiamo parlando di un evento che evidentemente ci sta causando un sacco di problemi e sta causando alle persone, ai messicani, tantissimi problemi a livello strutturale, sociale, economico e in tutti i campi. Penso che la domanda più profonda che in questo momento dobbiamo farci e che attraversa tutto il paese, tutto il Messico, è cosa viene reso visibile agli altri, al mondo, ai turisti, e cosa viene sistematicamente escluso dallo sguardo appunto globale, dallo sguardo turistico. Nel fine

0: Nonostante il mondiale avanzi senza freno, a Città del Messico il pallone continua a rotolare a ritmo della resistenza. In questi giorni, i docenti della CNT, la Coordinadora Nazionale dei Trabajadores della Educación, sindacato autonomo dei lavoratori e lavoratrici dell'educazione, in lotta da anni per aumenti salariali e la revoca della legge pensionistica, stanno occupando una parte del centro storico a ridosso del turistico Zoccolo. Le manifestazioni del sindacato sono state represse nel sangue dalla polizia, con numerose teste spaccate e un maestro che ha perso la vista a causa di un proiettile di gomma. Qualche giorno fa, appartenenti al sindacato hanno abbattuto per protesta diversi manichini di giocatori di calcio, dalle dimensioni di statue giganti, su Passeo de Reforma, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato molte manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del Mondiale per gridare alla rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2,5 persone in Messico. Inoltre da mesi, collettivi e gruppi politici dal basso, come l'Assemblea Antimondialista, organizzano per le strade della capitale, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione targate FIFA, retas antimondialista, le cascaritas, partitelle di calcio popolare per portare l'attenzione sulle conseguenze del mondiale. Di questa lotta ne parliamo con un compagno di Città del Messico che ci racconta come è nata e che cosa fa l'Assemblea Antimondiale, molto attiva in questi giorni.
1: Pues bueno, la Asamblea Antimundialista como tal se formó desde el año pasado, 2025.
0: L'Assemblea Antimundialista è nata da un anno, dal 2025, e a partire da compagni che vivono qui, nel quartiere Santa Ursula e nelle zone vicine, e che hanno iniziato a organizzarsi per tutto quello che stava succedendo, perché hanno iniziato a rendersi conto di ciò che rappresentava il Mondiale. A partire dal fatto che è stato assegnato allo stadio un pozzo d'acqua che in realtà apparterebbe proprio al quartiere di Santa Ursula, e questo sta provocando una scarsità e uno sfruttamento dell'acqua che apparterebbe appunto alla gente del quartiere. Inoltre, sia a livello locale che più in generale, il Mondiale è una copertura, un modo per nascondere le problematiche reali che sono moltissime nella città.
1: Qui in la città si sta provocando con questo del Mondiale maggior gentrificazione.
0: Per dirne alcune, il Mondiale sta causando ancora più gentrificazione, che è un processo in realtà già iniziato da anni e che adesso si è intensificato in maniera molto accelerata. E questo ha provocato che la gente di qui, di questi quartieri, siano state costrette ad andarsene via per l'aumento del costo della vita, degli affitti delle case, delle stanze, ma non solo, perché tutto si sta trasformando in Airbnb, rendendo appunto più caro tutto quanto, e c'è il problema delle case per tutti quanti, ma in generale c'è un'espropriazione proprio dei beni basilari.
1: Todas las viviendas en Airbnb y eso hace impagable para todos, ¿no? En general, no tenemos vivienda, nos despojan de los recursos básicos. Y bueno, y también está la temática de toda la violencia que está ocurriendo en nuestro país. Existe.
0: E poi c'è il grande tema di tutta la violenza che sta attraversando il nostro paese. Ci sono più di 135.000 desaparecidos, e anche se le organizzazioni civili dicono che ce ne siano molti di più. E si sta considerando solo il tema del Mondiale, si stanno ripulendo le immagini delle città dove avrà luogo il Mondiale, quindi Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, e si sta creando una sorta di parco giochi per far sì che i turisti si divertano e non si rendano conto di ciò che succede in realtà. Si cerca di nascondere il tema gravissimo delle persone scomparse invece di appoggiare e aiutare le famiglie e le madri buscadoras. E il governo in realtà mette a lustro le città per la FIFA e per le aziende, le grandi aziende multinazionali ed estrattiviste, che in realtà non apportano alcun beneficio alla popolazione messicana, ma invece fanno il gioco dei grandi magnati, della FIFA, di Infantino, dei padroni del calcio moderno e capitalista.
1: Pero del balón industrializado, porque nosotros estamos haciendo estas protestas como manera de llevar, de apropiarnos los espacios. Primero que nada, tomamos calles, pintamos una cancha.
0: Quindi noi attraverso le nostre proteste, in primis ci riappropriamo degli spazi, occupiamo le strade, disegniamo un campo di calcio per le strade, giochiamo delle partitelle popolari, le cascaritas, per visibilizzare la nostra protesta, la nostra lotta e sottolineare che tutta la violenza che esiste, che avviene in Messico. Inoltre un modo per visibilizzare anche il genocidio in Palestina, la guerra in Iran, le tante guerre contro qualsiasi esperienza e organizzazione anticapitaliste. C'è una nuova onda di fascismo in tutto il mondo e noi vogliamo dare voce a tutto questo, che sono temi molto più importanti invece di dare luce solamente al mondiale dello sfruttamento, come noi lo chiamiamo.
1: Il capitalismo sta siendo attaccato, hay una nuova ola di fascismo en el mundo entero. Entonces, pues todo eso queremos visibilizarlo en vez de que el mundial del despojo, que es como nosotros le llamamos, sea lo importante.
2: Unas palabras solo para concluir sobre los próximos eventos, ¿no? Pues, bueno, ya en parte pues nos has dicho que hay estas cascaritas que se van organizando, que son una manera para...
0: Due parole per concludere. Oltre a queste partitelle che voi organizzate per proporre da un lato un calcio più umano, giusto, etico, dall'altro per visibilizzare il tema e riunire anche le persone, quali sono i prossimi appuntamenti a ridosso dell'inizio ufficiale del mondiale, a meno di una settimana?
1: Claro que sí, justamente las retas de hoy las convocamos para tener una conferencia.
0: Allora, la partita di calcio di oggi l'abbiamo convocata per chiamare una conferenza stampa al fine proprio di presentare le azioni dei prossimi giorni.
1: Que nosotros estamos coordinados con ellas. Una va a ser el 10, bueno, antes de la inauguración.
0: Il 10 giugno ci sarà una manifestazione, una veglia notturna per le persone scomparse, desaparecidas, che organizzano appunto le Madres Buscadoras, che invitano tutte le persone che abbiano voglia di solidarizzare e di appoggiare la loro causa. Invece il giorno 11, che è il giorno proprio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove sarà presente la presidente Sheinbaum, che lì guarderà le partite.
1: Nel Zocalo della città è dove va a essere.
0: Il giorno 11, che invece è il giorno d'inizio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove ci sarà la presidenta Sheinbaum che guarderà le partite. E lì la FIFA ha allestito FIFA Fan Fest, un festival che organizza la stessa organizzazione, la FIFA appunto, che deruba la popolazione. Lì manifesteranno le Madres Buscadoras esigendo che la presidenta Sheinbaum le diceva durante le partite.
1: Madres Buscadoras van a estar en el perímetro dentro.
0: Altri collettivi sempre di Madres Buscadoras saranno vicino invece allo Stadio Azteca, manifestando e affiggendo gli annunci di sparizione che si chiamano fichas, dando voce appunto a questa lotta e alla situazione così dolorosa che stanno vivendo.
1: Y nosotros, contingentes amplios, organizaciones civiles que estamos en la lucha social y en la.
0: E invece noi, i movimenti sociali, politici dal basso, organizzazioni civili, che siamo appunto nella organizzazione contro il mondiale, faremo una grande partita popolare, occupando e bloccando una strada vicino allo stadio. Ci sarà musica, stiamo invitando tutta la gente che in generale si oppone al mondiale, tutta la gente che ama il calcio, ma che lo ama in una forma etica e consapevole.
1: Il football, no? Però il football giocato precisamente come lo dices, con ética y de una forma consciente.
2: Muchas gracias, compa. Y
0: molte grazie, che viva il calcio popolare che perde la FIFA.
1: Exactamente, y también invitamos en general a los.
0: Esattamente, sì, e inoltre invitiamo anche tutti gli amanti del calcio nel mondo, alle hinchas, ai tifosi, agli ultras, alle curve, o qualsiasi modo in cui si chiamano, a manifestare e esprimere la loro solidarietà con noi, contro il mondiale, contro il calcio moderno, nei loro spazi, nei loro quartieri, nelle loro strade, che organizzino partite, eventi per riappropriarsi del calcio e strapparlo alla FIFA.
1: Del football e arrebatarselo alla FIFA.

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei, sempre citando lo scrittore Edoardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se quello che dice lo scrittore uruguagio è vero, allora dietro una semplice partitella giocata in una strada, in una piazza occupata, nel mezzo della metropoli gigante, cosparsa di cartelloni pubblicitari della Coca-Cola o della FIFA, si cela una resistenza popolare animata da chi è escluso o nascosto da questo mondiale. Gli inquilini che non hanno più acqua nel loro quartiere, le madri e famiglie che continuano a cercare i loro cari scomparsi chiedendosi perché il governo messicano non si impegni, come sta facendo invece per il mondiale, per risolvere la questione delle sparizioni. O che un biglietto per lo stadio non se lo potrà mai permettere, neanche in anni di risparmio. Dietro quella partitella c'è molto di più che un pallone, ma c'è una vita da difendere e un calcio da amare di cui riappropriarsi, per rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che mette il profitto davanti a tutto il resto. Perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.

0: Allora, ben ritrovati qua, ricominciano le dirette di Blackout.
1: Eh sì, ben ritrovati, ben ritrovate, ben agganciati, agganciate sui 105.250 di Radio Blackout, nella fattispecie per quelle due ore di immondizia sonora che rispondono al nome di...
0: Radio Kebab. Aprite i boccaporti.
1: Eh sì, noi siamo qua con il nostro camion della nettezza urbana, bello pieno, per scaricarlo su di voi. Non avete scampo.
0: L'Atari vi seguirà
1: ovunque.
0: Sì, ovunque. Radio Kebab, l'unica trasmissione Tari.
1: Sì, sì.
0: Potremmo anche ricordare i numeri.
1: Sì, i numeri per mettervi in contatto con noi: 346-66-73263, WhatsApp, Telegram, SMS, tutto quello che volete, fatevi sentire.
0: Beh, iniziamo roccheggiando. Prima abbiamo ascoltato Cleveland Crochet, J. Stuth. Un po' di roba cajun,
1: sì,
0: dalla Louisiana.
1: Blues che più del delta non si può.
0: Adesso invece ci catapultiamo.
1: Cosa facciamo? Scusa, già prima qua ti
0: catapulti.
1: Il problema della radio è che voi non potete vedere quello che succede qui, perché già prima qualcuno qui si è catapultato sul bancone del mixer. E il trono di Radio Kebab gli è andato stretto per una volta, e il nostro kebab è stato lanciato fuori.
0: È andata la sedia di traverso.
1: Sì, momenti, come dire, di panico qua, ma tutto a posto, come sentite, ci siamo.
0: Bisogna cambiare queste poltrone, sono pericolose.
1: È vero. Niente, iniziamo a cercare, anzi, se avete dei consigli, scriveteceli, mandateceli.

0: Gran bel disco questo del 93 dei Fuge Tunnel, Creep Diets.
1: Mazzate come se non ci fosse un domani.
0: Ascolterei anche la prossima, che si chiama Tipper Gore.
1: Ma vai, dedicata alla moglie di Al Gore, il quasi mai, anzi mai stato presidente degli Stati Uniti, che ci ha provato tantissimo.

0: 20:17. Poi intanto state ascoltando un bel po' di brani dei Charles Bronson.
1: Eh sì, abbiamo iniziato la puntata, visto che è tornato il caldo, in leggerezza per farvi soffrire ancora di più, perché sappiamo che la componente di masochismo di chi ci ascolta è elevatissima.
0: Charles Bronson che ascoltiamo da questo split del 97 assieme agli Unanswered. Ci andremo a sentire anche loro. Voi rimanete sempre accollati a queste frequenze.
1: Vai.

0: E allora andiamo avanti con la musicaccia.
1: Sì, sì, alziamo la velocità, insomma, pigiamo il pedale dell'acceleratore.
0: Andiamo a Milwaukee.
1: Milwaukee, Wisconsin, un posto che io ho sempre immaginato come orripilante, dove però si trova questa bella etichetta Unlawful Assembly, Unlawful Assembly, boh, non so come si dica, che fa uscire un bel po' di dischi nello spettro scuro e ripugnante dell'hardcore, come i Brainwash Victims che ci stiamo ascoltando ora.

0: veloci.
1: Belli zarri e disperati, brainwash victims, americani, non saprei di dire di dove. Abbassa un po', vediamo che magari sotto c'è scritto da dove vengono.
0: Arrivano, vediamo. Da Milwaukee.
1: Hanno questa fortuna come Ralph Pozzi e Richie Cunningham.
0: Come Jeffrey Dahmer.
1: Questo ci dice molto di quella città.
0: 3466673263 se volete scriverci. Oggi particolarmente silenziose. Sarà il caldo.
1: Forse si saranno stufati di noi. In realtà sulle mie linee personali private un nostro ascoltatore berlinese ha mandato un video dove si vede lui che ascolta Radio Kebab, che credo sia una delle forme, come dire, d'arte più bassa mai create dal genere umano, e risponde anche.
0: Ma chi, lui?
1: Lui è tutto, è tutto l'insieme. È un discorso metalinguistico, okay, che secondo me più in basso di così non siamo mai finiti. E soprattutto questo ascoltatore berlinese si dice: oh, masochista a chi?
0: Vogliamo affrontare il masochismo nella puntata di oggi? No,
1: no, no, è che prima avevo detto che insomma chi ascolta Radio Kebab è chiaramente malato di masochismo, ma non era un'accusa, anzi noi siamo contenti di questo.
0: Passiamo alla prossima selezione.
1: Sì. Rimaniamo sulle sonorità tra l'hardcore e il D-beat. Ce ne andiamo in Svezia ad ascoltare gruppo considerato tra i principali della scena D-beat svedese, ovvero gli Anti-Simex, dal disco Scandinavia Jawbreaker 1992. Vai con un paio di brani.
0: Chitarri.
2: Let's kick some ass.

0: Anti-Simex. Tra l'altro ci arriva un messaggio, ma la festa radio non ci saranno ben così, vero? Mi sa di no quest'anno. No.
1: Niente di beat svedese con la tendenza alla zarreria, mi spiace, lo so, chi ci ascolta ha un palato raffinato, ma ci sarà ben altro.
0: Qualcosina ascolteremo.
1: Sì, non avete scuse.
0: Ci avevamo provato, avevamo portato Jacobs, sai, quest'anno, ma è andata male. Ma andiamo avanti con la selezione di questa sera. Spezziamo un attimo la violenza.
1: Sì, abbiamo iniziato con la brutalità, ma noi abbiamo anche un cuore dolce e gentile.
0: Ci siamo, è il silenzio il nostro cuore.
1: Sì, è il nostro battito cardiaco pari al silenzio.
0: Un attimo, ci siamo.
1: Siamo tornati al battito cardiaco normale, forse.
0: Oddio.
1: Potresti spiegare anche a me perché, come dire, questo battito cardiaco ha un soffietto.
0: È Mario Acquaviva con Notturno Italiano. Non ho fatto il preascolto, pensavo a qualcosa di diverso. Vediamo un altro, dai, così.

0: Qualcuno ci scrive al 3466673 eccetera eccetera. Io vengo venerdì, penso alla festa della radio, bravo.
1: E avremo modo nel corso di questa puntata di indicarvi chi suonerà, cosa succederà in quel del Manituana da venerdì a domenica qui per Radio Blackout.
0: Adesso siamo all'ascolto di un altro split che usciva nel 94.
1: Sì, no? Abbiamo fatto questo excursus un po' vacanziero, un po' anni 80. Adesso torniamo sulla pesantezza, il piombo fuso.
0: Eh sì, un bello split fra i 16 e i Griff. 16 paladini del noise rock americano.
1: Sì, leggeri come un incudine, diciamo.
0: E i Griff invece dello sludgecore. Un po' quel giro tipo Dystopia, I Hate God anche. Split un brano a testa, iniziamo con i 16 con Trigger Happy e poi i Griff con Pessimizer. Dai, facciamo un bel come again.
1: Vai col come again.

0: Vabbè, abbiamo parlato prima da Blackout Fest, allora iniziamo così col primo giorno.
1: Eh sì, passiamo dai 16 e dai Griff, piombo fuso a qualcosa di bello caldo ma in modo diverso.
0: Di rivierasco.
1: Sì.
0: Però i West Riviera da Savona.
1: Questo rivierasco ha creato degli scompersi ormonali qua al nostro opinionista silente, che è abituato a sentire una quantità di puttanate e di stronzate indecifrabili, ma questo aggettivo lo ha colpito. E boh, chissà cosa gli è preso, ma in realtà ci interessa relativamente, noi ci interessa farvi sentire i West Riviera.

0: Avete ascoltato West Riviera? Questi sono invece i Gentileschi, dalla Sardegna, con il loro post-punk.
1: Sì, si parla sempre, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, della festa della radio che ci sarà il prossimo weekend, questo weekend che arriva in quel del Manituana, 12, 13 e 14 giugno.
0: Noi oggi così facciamo un giro molto breve, non vi facciamo ascoltare proprio tutto, anche perché basta che andiate sulla pagina Facebook della radio, il sito, sul sito della radio, alla pagina della festa della radio.
1: Ma anche sul profilo TikTok di Radio Kebab, certo, dove ci siamo, certo. io e Kebab, che facciamo i balletti con i pezzi dei gruppi che suoneranno alla festa della radio, non avete scuse.
0: Informatevi.
1: Eh sì, rimanete informati.

0: nobody can say anything to him while he's like it. He has to calm down and then he apologises. But he ended up with lapping the champion up with two claw hammers each side. Bash, bash!
1: Applausi, applausi, grazie.
2: Applausi, grazie.
1: Grazie,
2: grazie. Ma gli applausi in realtà sono per i Liars, questo gran bel trio australiano che si è un po' perso, secondo me. Ha fatto uscire i dischi della Madonna e poi, boh, se n'è andato un po' di qua, un po' di là. Ma noi ce l'ascoltiamo con un live del 2023 in quel di Londra, Shepherd Bush Empire. Vai.
3: This heart feels to the ground.

0: 21:20, sempre in diretta su Blackout. Questa è Radio Kebab.
1: Eh sì, ci siamo ascoltati i Liars con due brani da Live at Shepherd Bush Empire. Mi viene bene questa cosa da DJ radiofonico stronzo.
2: Quelle robe lì.
1: Invece ce ne torniamo nel presente con una novità. Gli Evil Island li avevano già messi qualche tempo addietro. Nuovo gruppo dei Blood Brothers. Fanno uscire Terraform Afterlife con una serie di collaborazioni tra cui Guy Picciodo, perché ho scoperto che in America dicono così, Guy Picciodo, ovvero Guy Picciotto dei Fugazzi, Rise of Spring.
0: Scusami, ma sto leggendo, ma chi è sto Michael Gatto?
1: Non lo so, ma
0: Michael Gatto. Vabbè. E vabbè, giusto silenzio per la battuta di merda.
1: Tra l'altro il pezzo che andiamo a ascoltare si chiama Animal e quello dopo Tiger Baby, quindi ci siamo.

0: Evil Island.
1: Sì, intanto ci scrivono qui al 346-6673263 dicendo: belli, bravi, ci piacciono un sacco i Liars, sarebbe bello suonassero la festa alla radio.
2: Sì, grazie a cacchio.
0: Sono fuori budget, direi, sti qua.
1: Mi sa.

0: diciamo che la voce non è che mi fa impazzire.
1: Beh, ma siamo sempre da quelle parti. È il cantante di Blood Brothers, il disco nuovo, e canta come nei Blood Brothers.
0: Qualcosa anni 80.
1: Eh sì, anche se sotto nome Evil Island si sente molto che erano i Blood Brothers. E dicevo, tra i vari featuring di questo loro primo nuovo disco c'è anche Guy Picciodo, Guy Picciodo, come cazzo si dice, ovvero il cantante dei Rights of Spring e dei Fugazzi. E allora con molto piacere ci ascoltiamo i Rights of Spring.

0: 21:33, piano piano siamo verso l'ultima mezz'ora di questa puntata di oggi.
1: Sì, si avvicina la fine anche questa settimana per Radio Kebab, ma noi pensiamo già al futuro e pensiamo al weekend che ci attende.
0: Eh sì, a Weekend Blackout Fest, 3 giorni, 12, 13, 14 di questo mese al Manituana, Largo Vitale 113, se non mi ricordo mai il numero civico. 3 giorni per sostenere Blackout, radio che si autofinanzia così. Abbiamo ascoltato qualche gruppo così dal venerdì, andiamo anche con qualcuno del sabato.
1: Eh sì.
0: E noi non possiamo non far ascoltare gli australiani Stepmother.
1: Eh sì, salutiamo Guy Picciotto e Rezzo Spring e ce ne andiamo in quel dell'Australia, passando dal Manituana.

0: Stepmother al cavallo dei degli emu.
1: Essendo australiano, scusa, non avevo colto. Ricordiamo sempre che prima o poi faremo la puntata sull'unica guerra mai combattuta sul terreno australiano, ovvero la Emu War, la guerra contro gli Emu, ma non diciamo altro.
0: Siamo ancora con il sabato 13 giugno, la festa di Blackout, andiamo con un po' di Rap Old School tra New York e la Svizzera. Oddati, Abstral Compost, vai!

0: Hodati e Abstral Compost, sabato 13, questo sabato venitevelo a vedere.
1: Eh sì, in quel del Manituana, Radio Blackout Fest.
0: Tra l'altro i concerti in tutte e tre le giornate, anzi il venerdì e il sabato, inizieranno intorno alle ore 20 puntuali, siate puntuali, e la domenica dalle 19.
1: Olè.
0: I cancelli poi apriranno molto prima, alle 5.
1: Ma insomma, andatevi a vedere il programma sul sito di Blackout, c'è un bel po' da fare.
0: Esatto. Adesso continuiamo con questo ping pong, un po' festa della radio, un po'
1: altro,
0: selezioni così.
1: Un po' la solita mondezza. Ci andiamo ad ascoltare un disco nuovo, gruppo newyorkese, Cronies, che fanno rock newyorkese, definiamolo così, dai.

0: Sempre qua, sempre presto.
1: Ce la fai, dai. Riprova.
0: Sempre qua. Radio Blackout 105.25 modulazione di frequenza.
1: Nella fattispecie Radio Kebab, ci siamo ascoltati Cronis, nuovo gruppo newyorkese. Rimaniamo sempre su punk rock and roll garage di notevole intensità. Ci andiamo ad ascoltare un gruppo di Atlanta di qualche anno fa, i Carbonas. Boh, sì, vai.

0: Bella la punk rock croccante.
1: Con i Carbonas. E prima si parlava di punk rock newyorkese. Allora andiamoci ad ascoltare gli OG del punk rock newyorkese, come direbbero i giovani. Io ci gli provo. OG. Original Gangsta. Così dicono i giovani. Cerchiamo di svecchiare questa trasmissione ascoltando un disco uscito prima che anche noi nascessimo, quindi cioè, non c'è speranza. Sonny Vincent e i suoi Testors, e sì, quelle chitarre lì.
0: Lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Eh sì.

0: i Dead Boys di serie B, si potrebbe dire.
1: Sì, i Dead Boys che non ce l'hanno fatta.
0: Anche perché i Dead Boys.
1: Infatti, gli Airbreakers che non sapevano suonare anche.
0: 22,7 minuti, sforiamo un pochino.
1: Ma Tiger Knight...
0: Non lo so, secondo me i lavori continuano. Bisogna approfittare del PNRR per finire
1: finché c'è,
0: lavori.
1: Finché c'è, il tram in casa, dritto sì. In casa.
0: Continuiamo ancora con un brano dei Testors, che chissà qual è, ma...
1: Va così, a sorpresa, sì. Dai. Aleatorio.
0: Aleatorio. Poi, se siete ancora all'ascolto, fateci uno squillo al 34-666-73-263, anche con questo caldo, anche se abbastanza... addirittura subito.
1: Subito.
0: Che bravi, che bravi.
1: E qui non parte niente, quindi possiamo passare... rimaniamo a New York, ma passiamo a qualche anno dopo, Jim Carroll Band, grandissimo scrittore irlandese-americano, che ha avuto anche questa band in cui, come nei suoi romanzi e nelle sue poesie, parlava di quanto è difficile l'esistenza.

0: Vabbè, salutiamo Jim Carroll.
1: Salutiamo Jim Carroll, sei stato un grande. E cosa stiamo ascoltando adesso?
0: Stiamo ascoltando Princess Ramona dalla grande cartella di Epstein File di Radio Kebab.
1: Eh sì, una cartella che proprio ti cappotta.
0: Eh sì. Then I start to yodel. Così, per svegliare un po' gli ascoltatori.
1: Eh sì, lei non ci sarà alla festa della radio purtroppo, e vabbè, l'anno prossimo magari.

0: Ma si sa, lo yodel è bello quando dura poco.
1: E stufa in fretta. E cosa ci ascoltiamo dopo Princess Ramona?
0: Sempre nel torbido si va a pescare.
1: Files sì, sì, sì. Ci offrono il seguente gruppo, Los Chavalitos.
0: Los Chavalitos TV.
2: De parte de la tele. Ya va tiene hora de que lo pique.
0: Vamos alla cama.
1: Giustamente negli Epstein Files della musica, più che dei bambini, non è che potevi trovare, quindi c'è pure te.

0: sentiamo anche il mago.
1: Eh sì, ci siamo ascoltati. Vamos alla cama dello Schiavalito TV. E com'è sto mago?
0: Vediamo, andiamo un po' avanti col brano. Vediamo se. Sembra lo stesso,
1: vabbè. Eh sì, il timbro vocale è simile. Mettiamola così.

0: storia commovente di un mago che non riesce a fare il mago.
1: E i bambini glielo fanno notare col sadismo tipico della giovane età.
0: Vabbè, dai, chiudiamo, cioè andiamo verso la chiusura.
1: Sì, perché abbiamo parlato finora della festa di Radio Blackout che ci sarà questo weekend e mancano i gruppi che suoneranno domenica, e allora perché non chiudere ad esempio col Manduria?

0: E Manduria domenica lo potrete vedere dal vivo, oh, come anche questo che state ascoltando, Alien State dalla Lettonia. Tecnopunk
1: Sculettevole ma incazzato.

0: E qua sono gli Wakaka.
1: Eh sì, passiamo ad altro, sempre nella cornice della festa di Radio Blackout, questa domenica, ovvero il 14.
0: Bravo. Sono anche loro, il quartetto cunese, Free Jazz Funk Turbo Cuneo. Poi li ascoltiamo da Materia Terza e con questo vi salutiamo.
1: Eh sì, vi diamo appuntamento a questo weekend. Non avete scuse, da venerdì a domenica in quel del Manituana, la festa di Radio Blackout, Blackout Fest, come sempre c'è da divertirsi.
0: Non mancate Uffidersen
1: et bonne nuit.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo.
1: Cazzo è? Perché? Che cazzo?
0: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene.
1: Les éditions L'Étoile Verte vous présentent le chanteur vedette Mokhtar Mezoud.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.